0: Di Gérard Pesson avete ascoltato Kein Deutscher Himmel per coro misto a cappella. Trascrizione con adattamento di un testo di August von Platen, del quarto movimento, adagietto, dalla Sinfonia numero 5 in Do diesis minore di Gustav Mahler. Coro da camera Accentus, diretto da Laurence Kilbé.
1: Franz Lachner, Rhein am Lech, 2 aprile 1803, 20 gennaio 1890. Auf Flügen des Gesanges, lead per voce, clarinetto e pianoforte. Ellen Donat, soprano. Dieter Klocker, clarinetto. Klaus Donat, pianoforte.

0: di Franz Lachner avete ascoltato Auf Flügen des Gesanges, lead per voce, clarinetto e pianoforte, Ellen Donat, soprano, Dieter Klocker, clarinetto, Klaus Donat, pianoforte.
1: Heinrich Franz von Bieber, partita quinta in sol minore per due violini e basso continuo da Armonia artificiosa ariosa. Intrada alla breve, aria adagio, balletto presto, gig, passacaglia adagio, allegro adagio. Musica antiqua Köln, direttore Reinhard Goebel.

di Heinrich Franz von Bieber. Abbiamo ascoltato la partita quinta in sol minore per due violini e basso continuo, da Armonia Artificiosa Ariosa. Musica Antiqua Köln, direttore Reinhard Goebel.

Sieur de Machy, quinta suite in re minore per viola da gamba, prélude non mensuré, allemande, courante, sarabande, gigue, gavotte, menuet, tosco suicido, viola da gamba.

0: Di Sieur de Machy abbiamo ascoltato Quinta suite in re minore per viola da gamba. Tosco Shishido, viola da gamba.
1: Bedřich Smetana, trio in sol minore per pianoforte, violino e violoncello, opera 15. Moderato assai, allegro ma non agitato. Alternativo primo, andante. Tempo primo. Alternativo secondo, maestoso. Tempo primo. Finale, presto, meno presto, tranquillo assai, grave quasi marcia, tempo primo. Trio Beaux-Arts, Menam Pressler pianoforte, Isidore Cohen violino, Peter Wiley violoncello,

0: Di Bedřich Smetana abbiamo ascoltato il trio in sol minore per pianoforte, violino e violoncello, opera 15. Trio Beaux-Arts, Menahem Pressler, pianoforte, Isidore Cohen, violino, Peter Wiley, violoncello.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 24 in do minore per pianoforte e orchestra, K491. Allegro, cadenza di Ingrid Hebler, larghetto, allegretto. Pianista Ingrid Hebler, London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto numero 24 in do minore per pianoforte e orchestra K491. Pianista Ingrid Hebler. London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.
1: François Couperin. Les Nations, quatrième ordre. La Piémontoise sonade. Allemande. Courante. Seconde courante. Sarabande. Rondo. Gigue. Musica antiqua Köln. Reinhard Goebel, direttore.

Di François Couperin abbiamo ascoltato Les Nations, Quatrième Ordre. Musica antica Köln. Rainer Goebel, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: César Franck, quartetto in re maggiore per archi, poco lento allegro, scherzo vivace, larghetto, finale allegro molto. Quartetto Parisii. Thierry Brodard e Jean-Michel Berrett, violini. Dominique Lobé, viola. Jean-Philippe Martignoni, violoncello.

0: Di César Franck abbiamo ascoltato Quartetto in Re maggiore per archi, Quartetto Parisii, Thierry Brodard e Jean-Michel Berrett violini, Dominique Lobé viola, Jean-Philippe Martignoni violoncello.
1: Gustav Mahler, Sinfonia in La minore numero 6, tragica. Allegro energico ma non troppo. Andante moderato. Scherzo. Finale. Allegro moderato, allegro energico. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Claudio Abbado. Registrato dal vivo a Berlino nel 2004.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Un bel saluto dalla Rai Ladinia te Piazza Mazzini a Busan. E lunes a iunes de me e in che il notiziario il vainante in scilla does. Chis i titui. Neves internazionale se incontri di casi di infete sul bastimento del mer e ence incontri della trattativa santer Iran e Stati Uniti. Neves da Trente da Busan e dalla due province. Te non sa valere reso non de intelligenza artificiale del ciam della sanità del libero.

0: sui fiores d'amont presentai in stadite fassa e ence del liber sulla familias e descendentes a Chastel de Tor presentà puntine in stadia Chastel de Tor. Scomenzò con la neve internazionale e nazionale, in geante il port de Granadilla, Tenerife e la isole Canarie, le venu arvesina alla terra al bastiment Hondius con su i malè de virus anta. L'analisi le sa trova fora i casi positivi do infetè na sentadina franzosa con empioramento dei sintomi do essere ue d'accesa e in american. Duc do iera sul bastiment e venu i fac venir giù a puntin in gen, ie do e do sotto sconanza e controllè. Il ministro di italiano della sanità conferma che il rischio al virus ne fer resta basso ed è un po' se do che se lavora per far giù e scritto con indicazioni del caso che se venne contagiato. Se il rischio con essa smaurer se si dotarà di misure di controllo e di precauzioni. Di che momento della teglia la persona sotto osservazione le seccate che le schelera su sgol KLM o la che le sta su per pece menucci la ela maleda e da po è morta, che da po è morta. I cater non ha sintomi. L'allarme a livello nazionale l'era venuta internazionale era venuta fora ai doi de me anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha venuta informata della malattia sgrieve sul bastimento e in tutto vendono bra tre morci di svalive scasi ante di 147 passeggeri e con membri dipendenti del bastimento. A scomento se credeva che il virus fosse venuto l'aria fuori sul bastimento, la residenza invece ammettua al luster che il contagio potesse essere succeduto in dena una escursione di bird watching e che il virus sia stato portato su sul bastimento d'ant. I sintomi della malattia, le fiora nella stomaca che al venter te pic temp ven fora la tos, la puntes e il shock. Sul virus anta tol parola ince il professor Christian Widermann, coordinatore del Rescida dell'Istituto di Medicina Generella e Public Health a Balzan, Matteo Taibon.
1: Il virus che viene dall'America del Sud è un po' per due ragioni, perché il fece il professor Christian Widermann, coordinatore dell'ingresso dell'Istituto di Medicina Generale a Balzan, in analisi. Ora si tratta di una sorta di virus che ha fatto l'America del Sud. L'Europa le ha formato quasi 5 do importazione 3 siadi, e ci spiega il professor Christian Widermann. Le tirte che il virus sacciasea in rosia du sudamerican con i virniet l'Europa. La WHO valuteia il rischio per la popolazione di scopiccio. I virus hanta non è una novità, ora si tratta di causa malattie che viene trasmettuta dai tirs a persone dando due o tre fecalie, urine e spuda. La trasmissione d'altre persone è possibile, ma non è rilevante. Il virus può essere nato se il contatto d'altre le persone è da stronti di una codio, discute un rapporto di per. Rodun perché è la casa della barca particolare, se una barca vira un po' redemes con più cialerchi tocca a dem. Perché la diffusione di questo caso, ma il virus non è altamente infettivo disco influenza o le Covid-19, e ci spiega Widermann. Un po' misure di precauzione e sicurezza ai casi di contatto. Il virus non somiglia niente al Covid-19, sua diffusione è così più bassa. Il virus non ha gli ultimi degenerati mai causato una epidemia.
0: Venione in curta in la trattativa santer Iran e Stati Uniti che sull'ultimis due dis la tensione ante i due stati le ser bele bon autes. Sommea che la pausa la sia bele bon debola. La manaccia militare la è sempre grana e sempre de manco se veit la lun con una soluzione diplomatica. Il presidente di Stati Uniti Donald Trump la refuda ufficialmente la controproponeta maneda da Teheran tras il mediator Pakistan. L'Iran è il domana cater cosses. La fin a svelta della vera e del blocco americano a Hormuz che venne desbloccato cala risorse iraniene congelate dalla banche forestes che venne pa giù i dans de vera e che la sovranità su Hormuz la sia dell'Iran senza interferenze da mandi Stati Uniti. Domani e mercoledì 6 d'ottobre de me le prevede una riunione indirizzata da Regno Unito e Francia con passa 40 nazioni per pianificare che mette in domani i traffics commerciali. L'Istituto di Medicina Generale ad Umco l'Astat l'ha domanà fora bele che 1000 persone del Sud Tirol in conto intelligenza artificiale. Simon Moroder.
2: Tutti i chams de la urvanilla di l'inquiro nadla intelligenza artificiale, in c'è prai di Torres. Tena in rischida fatta di Sud Tirol, il l'ignora che il 49% è della minonga che l'aggiuderà a migliorare la sanità della persona. Pur un po' al 44% in c'è tema, l'unirà a mancare il contatto d'antre dottori e pazienti. Audiolector de Chiesa Giuliano Piccoliori, responsabile scientifico dell'Istituto di Medicina Generale e Public Health.
3: La studia che ha fatto sia che l'Istituto di Medicina Generale adun con l'Asta, e l'Uniora che la magia per la gente sanuta bella trova l'intelligenza artificiale, ma manco del 20% non la trova niente gli altri. Ben il 16% unidì, se non ricordo il dritto, e sambando più entro i giovani e quelli che hanno titolo di studio più alto. E l'intelligenza artificiale è la sanità. Lì è una rivoluzione che non potrò nia scrivere. La gente anche da questa studia ignora che la gente è per l'intelligenza artificiale dell'assistenza sanitaria da una parte, dall'altra parte si teme anche. Si teme, la grande tema è quella di perdere, che va a perdere la relazione tra dottore e paziente.
2: Da certa parte, l'aura dottore e l'aiuto dell'intelligenza artificiale c'è le grandi.
3: Non giude la sicurezza della diagnosi, della diagnosi della delle immagini, della radiografia, per esempio. E lo è abbonamento a Belzan superiore alla persona, al dottore, già che la fece valutare milioni e milioni di immagini. E anche la diagnosi della malattia della pelle o dei melanomi, proprio perché già che l'ampera, l'intelligenza artificiale, l'acala questa gran novità che l'ampera tresora, l'ampera anche dai fai che la fece. Te che senso sicuro. Anche potesse la, quello che dice anche la gente, te che sta studia giudese ti ricordi alla malei di tola medicina, che anche da sa tola medicina o che anche ha appuntamenti per fare visite di controllo. Tei aspetti amministrativi o organizzativi per la segur giudei senza che mi sono avuto il tema di ZEC.
2: Questa è una rivoluzione che va scegli da botta.
3: E sì che una rivoluzione ha sì opportunità, sì, ma anche sì rischi. No? Il rischio è il caso della manipolazione. Segur, già che dipende. L'intelligenza artificiale si basa su qualche la bina del net, la rete è un po' di tutto, perché è il debugente, c'è sanitario che i dottori ebbe formano una gran competenza per vestire buoni di sentendo di ciò che gli è dato e ciò che gli non è dato. E io sono della minonga che alla fine sarà più una risorsa, la sarà più utile che d'altro, ma sarà da mettere a verda.
2: Troppo di torre se non c'è bel zang di questo aiuto?
3: Io la trovo bel, che anche magari non sono sicuro, magari che gli ha dato certa medicina, o da trai anche di certi casi un po' complessi, o là che non segna proprio così weiter e poi i sintomi magari della persona, la caratteristica della persona e poi l'intelligenza artificiale mi dà tutta una serie di possibilità, mi dà consigli e suonzi e abbini anche già ti anche di utile per il paziente.
2: Samman va la forda vain se vai personel una buona base l'intelligenza artificiale da sola ne basta nia.
3: È un po' tema con la nuova generazione, con i nuovi dottori, con i dottori giovani che vengono dall'università e che magari che immina che gli è tutto che gli ha studiato sui libri se che gli è nia. Il tema di questo è il tema anche che si basa, che magari che si baserà massa, che potesse basare massa sull'intelligenza artificiale e che vanno e che pone anche a danneggiare il rapporto, la relazione col paziente che gli è fondamentale per lui alla retta diagnosi ma anche per avvenire la terapia personalizzata sulla persona.
2: Nas adit il dottor da casa Giuliano Piccoliori. Il contatto tra il dottore e il paziente restrange la unità, la cosa più importante per garantire una buona sanità.
0: Restante il settore della sanità è ragione del cancro alla pelle, che è la sorta di cancro più frequente. In occasione del Dì del Melanoma, di Inchea, puntini esperti mettono alla vertida dell'importanza del riconoscere buon'ora la malattia e di mettere una protezione forte contro il soreie. Mara Miribung.
4: Il crebus alla pelle è tanto di gran lunge alla sorte crebus che vendante il più sovanz. Cage ricorda la crebshilfe l'aiuto contro il crebus in occasione del europei del melanoma d'anque. Klaus Eisendle, primario della dermatologia dell'Ospedale de Balzan, differenziava tanto la sorte crebus che diventa crebus blanc e il crebus fosco. Il crebus fosc è più o meno il quinto o sesto posto tanto la frequenza del sorts di crebus, perché il crebus blanc viene tanto in maniera tlera il più conosciuto. Se un riconoscitore sa il crebus blanc, è possibile test va raggiunto all'altis, perché il crebus fosc può essere mortale. Del Sud Tirol è il pericolo particolarmente alto. Il gauges e l'irraiazione intensiva del suradl alla tazza del Alpes e le troppe attività che vengono praticate fuori. La mia protezione contro il suradl, desa la do d'Eisendle, è il guant che cura la pelle, ciò che non c'è più ciurias. Dando d'uzzel mus, a consiglia il dermatologo, una protezione contro il suradl con fattur 50.
0: E viene una dessa nazione di carabinieri di Busan che ha denunciato gli uomini responsabili di una gabola da 50.000 euro ai danz di due veia sores. La gabola con la udeda la è puntata di mezzo con una telefoneda e in faus polin le lascia per vaso la vittima che si ores gli fosse servì per una rescida speziale. Anche una della due femmine la radò che la gedasea gli ores di gran valore al truffador, l'altra la intiva la gabola e la mettù in fuga ai malviventi. La fuga la dura da pec, de gra alla telecamera ste città, l'auto di sospette l'è stata veduta sulla un dalla polizia stradella e il bottin l'è stata recuperata del dut e i due è stati deferiti all'autorità giudiziaria. I sindacati hanno annunciato un scioper di sgoide in che se pel muder sgol senza paer zec de più. Mara Miribung.
4: Che viaggiaia in quella Italia, ma stigna in considerazione limitazioni pur ci creverta ai giori. I sindacati annunciano scioper del settore del trasporto di stang mistecina assis da Sara. A toccadas e danda tutte le compagnie EasyJet e ITA. In Charles 28% di giori ne rastraja a causa del scioper. Passagiers vanno demandati a verificare il status del giore d'ant pieia aeroport online o tres l'agenzia di ADI. Che a toccare può mudare il giore senza costi o demandare rituda sotto certe condizioni. Per i prossimi stis e l'inchini planifica da altri shoppers. Inch per ich dot ma il preu di un shopper creverta d'anterata il traffic del sferatas, il servizio autostradal e il settore della sanità. Dal 25 al 29 il sura proprio di un shopper del Sud Tirol creverta il traffic di marcianzias, de più consorci di imprenditurs o la shakic camions sura tutta la provincia.
0: La provincia di Trento l'ha conceduto un contributo di 160.000 euro a Leopoldo Rizzi da Vic per il restauro di Pares de Pench da Ite de Fora della Mautes e dell'End de Casa Soldà a Saint-Jean a Vic. E si tratta di un frabicat che è venuto valutato al servizio della sovrintendenza di Bens Culturei de Trento. Rizzi è il dis di essere alla letta ence di mettere alla letta del pubblico la Cesa, nota che venirà a Fenilurieres. Casa Soldà è un frabicat storico, le ben tutela dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, la è importante perché che latte sia de pench a fresc, de fassa, non religiosa del Cincente, se tratta de scenes de ciaccia alla reversa. La decorazione del stol giù ence l'avventura de Silvestro Soldà in capitan del posto in Tarik è importante per aver combattuto contro i turches al servizio de Carlo V contro gli ottomans. La domanda del restauro la è al prun pos della graduatoria provinziale, vencori l'80% dell'intervento, bele che donca 160.000 euro. Il restante de Fassa e che sta nel Comune Generale de Fassa con la collaborazione della Scuola dell'Amazon di Fassein e dell'Unione di Ladins la metto a girare su della Dina 2026 il Festival del Lengaz dell'Identità te che scontest le venue presenta il Liber Flora de Fassa Margherita de Tomas.
5: Lai su della Dina la vende di Cheda in ce che sta la toponomastica per conoscere e ricordare i nomes di Rayons testamonas de valoras, storia e comunanza. Chest ad affer ince coi fioras e la piantes che rides fora con sie i nomes sciantives. Trupes ad idà per l'urier den rascida sulla botanica che la tenite sie centi nomes. Un l'urier pea via dal materiel de Marco de Thomas che accura la perte della erbes da medesina. Per la fotografia smacro allura Alberto Chiocchetti e nives iori è stata la curadora della pubblicazione. E l'urier abu la collaborazione de Fabio Chiocchetti e della Fondazione del Museo Civic de Rorei per la impostazione scientifica. Audion Nives Iori, direttore dell'Unione di Ladins de Fassa.
6: Ben, andando al dut, cognon dire che era un libro che mencea, sa che non è un libro che resone de mode piantes per Fassan, e era un saer che era do morir fora. Dunque, ho metto a salvament 600 e passa i nomes de piantes, e il libro la ben 434 piates. Molto belle le ence la fotografie, se vedi proprio lei di amor che Alberto ha metto del fotografer nostra bella natura.
5: Vince piante da medesina, se sa ben noi con nostra tradizione, che le vinte do?
6: Le ence curiosità di carattere linguistico, da medesina e ence etnografic, e perché les da medesina cognon ringraziare ence il contributo de Marco de Thomas.
5: Nives, che poche ti ha piaciuto di più del curarte, far la cura d'ora de che sliber che il menciao te fassa, no?
6: La roba più bella è sempre l'urger insieme, l'urger in team. E a mo' pede le, un lurger che mi ha di davers rieies sulla piccola robes. Invece che vardar de moi naut, adesso anche vai strozz vardian cesa bas.
5: La fotos della pianta si di fioras mossa vinte do la gran passione di Alberto Chiocchetti.
7: Ma le scomenza l'urier perché ci sono appassionate noi esperti di botanica, mi sa belli fiores, mi sa belli fotografare e hanno scomenzato tutte le robe insieme a fotografare e a fotografare i fiori perché mi sa bel le robe piccole, le robe che sta già basse e poi tocca a me domandare che nome con che si chiama queste robe che fotografi i fiori per scientifico e dopo mi viene fuori l'amore e l'esto di sapere i nomi per ladin e ho cominciato a fare una rescita dalla gente d'età di tutta la valle. Pone bene su un pesce sui dizionari dei tre lingas ladini e poi gli lascia da una mano finché anche le venne un Nicoletta e Nives che le mi ha domandato se voleva far che slibero, insomma, far sta rescida e ne è saltata fuori di altri perché con la bravura Nives l'ha stata giù troppo. Teleconti, Carl Felix Wolf, Simon De Giulio e Duschi da Stien che ha lasciato secche descritte e con Christian Rouet anche a presentare questo bel libro che spero che ci piace a te, soprattutto che a più gente ci piace i fiori e li rispetta tutta la natura.
5: Il libro è venuto dedicato a Francesco Facchini, dottor, ma soraldut botanic de Gran Nonsec, che già dati nom a Desvalives Fiores, e amò a Franco de Zulian, passionato de natura. Saeres che poteva agir per lui, che gli è venuto in regoic ince anter la gente d'età de fassa. Marco de Thomas a curare la recettes con la erbes da medesina. Audion Marco de Thomas.
8: Sì, dunque tutto la benveduto è a casa un libro grosso di ricette e cose no, che tengono di schieno oracolo, no? Le dite, mi ho deduto no, di quello che mi ha spiegato nel svegliese, no, in Ciamis, no, che sta da luncio, da chio, no? E gli tengono, intanto vai a trovarli, no, e si impara sempre qual di più.
5: Te che sliber le ite? 600 erbes con i nomi senza parladin, le benché stel bel, no?
8: Ma di fatti no, a domanare a una l'auter che l'auter, no? Le vengono fuori i nomi di Bericheducci, chi sfiores, no? Io volessi Nadì, no? Far che l'auter libero, che due ricette, de mo. E poi vedo con che da pesir, no?
5: Marco, ali deme tu recette con apede la persona che la vi ha detto che se le fa, no?
8: Certo, no, naturalmente le due persone che non le più a dire anche, no?
5: Ne ha detto Marco De Thomas, il libero, il ven presenta enceta cianaceia e desnev de me che ven da mese le snev da sera tel chino marmoleda.
0: E restante il settore di libres, gran interesse la descedà in sabeda la presentazione della pubblicazione Neva Chastel de Tor Famiglies e Descendentes. Stata puntinte Chastel de Tor a San Martin, in liber nasù dalla passione del rescir la reises de famiglia. Roman Clara.
9: Al nenia na storia da vini idee, cara les famiglies di Trebo e Zingerle de Tor, mo che tacadum con un Chastel, cara San Martin, o la kirma Trebo presenta in sabeda la pubblicazione noia che tratta la genealogia delle due famiglie. Dote nascida una passione d'autoria, al di un irma Trebo.
10: Ma da nora scritto, di vini sort, patucim tuia santa se foto, e spaia einfach un rume, un jade rumene succhi settli, e mat manda scriva al che mimi tung saves o la che sues reis vagn. Ich po ihrem Verschiedung schön nannt, die la fing die Leute schon kilo al Museo. Il Museo, io la scritto in prima in cima in portodesk. Ich po il Museo ha il bella fortuna che ha tutto ciò che sta in ciaria e mi lascio da idee rove e realizzare.
9: Nel 1808 alle due famiglie gli ha dato un lian di parentela, compre il Chastel, o la che resa viut cina nel 1997. La provincia ha spofato l'infora al museo. Virete in Chastel e portrecci un'idea romantica. Ma la realtà San Martin è gonot, a tramantar, al di un trebo.
10: Romantica, un po' belba ben più, che lo ci la otta, che anche lì che è picci, spaccerà fuori al cestello in più di stelle, e lì ci abbiamo detto da fare su, e ora ci abbiamo detto con la falce in sciopo, e ci abbiamo detto chi la ursa fa, il cestello è detto, sura su detto da verde, la torre è detto da verde, giù basti, ralzo e freddo, e plan plan, amai fumi bere, con gran sacrificio, fatti fuori il quartier, che al gempio più sauri da vire. Da kinci da fa bagn, al nio fat bagn na sedla e duchlem de maega e cina ki uns po che fem bagn do da modalo en bel gran ka kali ka la fat prim bagn di juma e
9: por las duas familias el cha stelling schöla santa de lüg da paur ihr ma treba studie la pert de liber che rever da la genealogia di Trebo.
10: I Trebo met man fora treo, da lo el por dart la darta reis di Trebo, spesi ruva fora tintal, fora curt, e da dai lo al un mutspo compre je qui lo, a so jocer, il cestel, la perte sura, con due cicaldi la pro, alla maride Maria Elisabeth Zingerle, con 50 nuagni, salam por mo maride, e spo al venu, fora curt, fora tintal, un fre e nu pro, e un è rove fora Lorenz, fora la pli, e un è rove chi lo è tentor.
9: La perte crivera la genealogia di Zingerle, che ha incenviuto il Chastel, sa indire Je Pagreiter, maestro in punzion e appassionato di storia locale, Cruzie.
8: I Zingerle che ha nuista scopeci o stis, i girab, binde bo trep, in quelle caieta che è stato, spuai ince binde bo soldi, la cosa è complicata, che le tre le mettiamo un nome, le tre ma Johann, Josef o Peter, le sere si è fatta tutta Maria, le anche di più Josef della famiglia, spero per Josef Calasanz e Josef Normalma, e si marita anche in Bindebo con noi, poi ha delle grandi famiglie. E lui è snella in Toronto, la Valbadia.
9: Studiare la genealogia di Zingerle è un'incaria interessante, ma anche complicata per Agreiter.
8: Una è meno smittons e che è una giusta in paese di Svaliz, che lo dico a me se c'è i libri di plonia di cinque plonie, che lo fece la cosa ben complicata.
9: In ciò c'è Agreiter, libero in una documentazione di valuta, che questo di esempio c'è per altri progetti, ciò che c'è il collaboratore scientifico del Museo Mladin Chastel de Tor Giovanni Misci ne ha detto.
11: Ma la documentazione per quale valuta è che ha descritto le raggi di una città intera, di una famiglia, di due famiglie intere, e ha descritto un input o una sbirla in ciò d'altri da documentare la storia della sua famiglia. E ci sono le famiglie da parte, che è la Valbadia, che ha una tradizione lunghissima a lui, fosse l'idea importante da scrivere e da documentare per lui, o la cara va zurück e o la cara ruia al di denco in lungo.
9: Dice Giovanni Misci. Libera nutrienti de vitalità ai due lines genealogics. L'idea che ti è piaciuta è tre ciascuna due trovata all'erg, al di un irma trebo.
10: Io mi sono immaginato che ogni tanto gente ha avuto una grande grazia e non ha anche portato i libri che lo spiegano che lei mi può sai, c'era anche i libri, ma può sai, ah, oh, ora lo vediamo. in lung.
9: In che l'autoria trebo. In cede che conosce le raiste ed da mantini via la cultura e pode impuls per la sviluppe in ant.
0: Invece in conto di musica ve fagiona a saer che in stadia Memphis, Tennessee, ti Stati Uniti è stata la 47esima edizione del Blues Music Awards, i premi della musica blues americana. Della categoria International Blues Album, l'era ence che il de Uber Dorigatti con i Blues Harp Masters con l'album Poor Boy. La ciapà la nomina alla fin un po' l'avent l'album Still Be Friends. E non se grana un po' per Dorigatti per aver torperta questa importante cerimonia. Resonona ad es de sport, Martina Rier.
4: Il Hockey Club Marang, finalist dell'Alps Hockey League dell'ultima stagione, giocherà il campionato che vince la Liga Alpina. Il direttivo del Marang aveva bello l'ultima stagione con Dida non più la FP all'anno che vince, ma poi il campionato fino a via col maggior successo la storia della Liga, Ruvang in finta finale, o la che poi non c'è battuta dal Gardaina. In sci, al Marang sono un po' molto la decisione di presentarsi l'iscrizione, e sarà la settima per il club dell'Alps Hockey League. In sci sarà in tutte 14 squadre che giocherà la 11ª stagione della Alps Hockey League tanto Italia, Austria, Slovenia e Croazia.
0: Vengono adesso alla manifestazione e alle informazioni.
4: Slam poetry e percussion, canca musica anconta poesia performativa. I strumenti di Georg Malferteiner, marimba, vibrafon e percussion anconta i testi di Irene Moroder. Un menù di sons e parole che vanno portadant di questa forma il primiere. Un mercoledì aitra di mei della otta sera la sala Raiffeisen del comune di Santa Cristina. La manifestazione va mettuta agita al Consiglio di Formazione Santa Cristina. La Lia Culturella Tubladaniva sal plagioi d'invio alla giaurita della mostra collettiva dell'Unione Culturella e Artistica EPL Ert Borilla Dings, la Valbadia, sezione d'Ert Figurativa. Es sarà daudaila urista David Brandlechner, Fabian Feichter, Franz Irsara, Gaia Lionello, Mattia Maldonado, Edmund Nagler, Maria Pezzedi, Giovanni Rindler, Roberta Sotara, Ursula Tavella, Brigitte Trip e Jutta Valentini, che se partirà su la spersa d'esposizione metan oras si lauras. La giaurita della mostra è un venerdì ai kinderstimmei della Sies da Seira. In tanto l'inaugurazione sarà il daudai una performance artistica da Lucia Piccolruaz e Mattia Maldonado. DJ Marco Osse cruzirà da mettersù musica da Schwumpf. La mostra resta pona da viertan king ai 11 giugni, unidì ora del lunes della Caterdomstin king la set da Seira.
0: E vi faccio una saer che domanda sera, il mert sai doudes de me da mesa les nefte, chino marmoleda de cena c'è la proiezione del docufilm Patagonia 1976 sulla spedizione di Chamorches e di Menacrepes de Fassa. La sezione invece del Caissà della Val de Sora, Puzza e Moena con l'associazione Adel de Ciampedele, Soccorso da Monte e Chamorches si mette a gir in domes di introduzione alla rampineda sportiva. Gevesse scriverite dante dai chines de me a Dino Ritz 3-2-8-4-7-2-2-8-3-4 Dino Ritz, l'Encel, nef presidente del Caissà della Val de Sora. In conto del tempo adesso vediamo che via per il dì resta tutto il dì col sel snigola in cinque domesdì e seguita a piever con la neif sora ai 2300 e 2500 metri. A corvare la temperatura les va da più 2 e la minimes e la, a più neif degrees la massimes. Invece a selva les va da più 2 a più 10 degrees. Vi fagion ence a Mossaer che in Zebia ai 14 de me dalle 5 do mesdì le nascontre da culturella sulla toponomastica patrimonio e identità di un popolo tecesa della Moniaria a Senzan. A pede chest a mo vi fagion a saer che le, in sabeda i 6 des de me ven portadant la regoetta de fer e metai a Pozza per Vix Mazzin Ciampestrin e Fontanac. Con questo, dunque, le dut per il notizier, denché da Valentina Ridolfi al microfono e Daniele Mistura alla tecnica, un bel saluto. Stase bene.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele sette da sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. L'Istituto de Medicina Generale de Busan el Vafonte la questione dell'antivirus e l'analisi e la situazione in risec per l'azienda della regione in dena novembre tu pericol. Il virus nefla società gran mal sicurezza a livello internazionale. Imbastimente da Crosè, dalla Hondius, non la producirte il port per la presenza di persone senfetedes la sora. Fino ad es le stat confirmati sia casi di infezione tra i morti, anter la 147 persone, passeggeri e comembres. Il virus vendita a livello scientifico il ventre trasmettu dalla sorice sinfetedes, ma te casi rares, inci anter persone con contagi strenci e prolunghe. Perché la situazione sul bastimento l'ha fatta cruzier, a sa che la gente l'era ad ten allerga strenta e per più di sala longia. Il bastimento l'è stato evacuato a Mingola l'auto che esiste la Canaries a Tenerife con misure di sicurezza rigorose e la persona è lassù con sterte una quarantena per 6-7 mesi. In linea la enrescida scientifica e c'è il professor Christian Wiedermann, coordinatore dell'Istituto di Medicina Generale e Public Health a Busan, il metalluster che il gessomea alla tis, il fiora, meldecef e alla losures, ti casi più grieve se ruan fetter il fiabianche la respirazione. Non è una cura specifica, un po' i dottore si la trova terapie intensive. Il virus anta non si sparagna fora des che il covid snefe, donc andena il rischio di pandemia e resta de mezz. L'Istituto de Medicina Generale ad un colastat la domana fora bel che 1000 persone del Sud Tirol incontro dell'intelligenza artificiale della medicina. Ince i dottores lavora con questo sistema, la va pur un po' di mettere a verda, di fare varec per varec e di informare i pazienti che anche o là che la ven d'oreda. De più ne dis Simon Moroder.
3: Tutti i chams de laur vanilla di l'anquairus nadla intelligenza artificiale, in ce prai dottores. Tena in rescida fatta da Südtirol, il ignora che il 49% è la minonga che l'aiuterà a migliorare la sanità della persona. Pur un po' al 44% in ce tema, che unirà a mancè il contatto da entro dottori e pazienti. Audio un dottor de Cesa Giuliano Piccoliori, responsabile scientifico dell'Istituto di Medicina Generale e Public Health.
4: La studia che ha fatto c'è che l'Istituto di Medicina Generale ad un con l'Astat, il Uniora, che la magia per la gente sanuta a trovare l'intelligenza artificiale, ma manco del 20% non la trova, ma gli altri, ben il 16% unidì, se non ricordo direttamente, e sambando più entro i giovani e che ha un titolo di studio più alto. L'intelligenza artificiale della sanità, questa è una rivoluzione che non potrò neanche scrivere. La gente anche da questa studia ignora che la gente è per l'intelligenza artificiale dell'assistenza sanitaria da una parte, dall'altra parte si teme anche. Se teme, la grande tema è quella di perdere, che va a perdere la relazione tra dottore e paziente.
3: Da certa parte, l'aura da dottore l'aiuta l'intelligenza artificiale a scegliere grandi.
4: Non aiuta la sicurezza della diagnosi delle immagini, delle radiografie, per esempio. E lo è abbonamento del zen superiore alla persona, al dottore, già che la fece valutare milioni e milioni di immagini. E anche la diagnosi della malattia della pelle o dei melanomi, proprio perché già che l'ampera, l'intelligenza artificiale, questa gran novità che l'ampera tesora, l'ampera anche dai fai che la fece.
1: Un questionnaire anonime riservato per il venire a far lum violenze, mobbing, discriminazioni e disturbi ne ha concedui sul posto dell'Urier del Südtirol e veniu presentato in chiedames di Abusan. Metù da zirla scomenzativa il questionnaire per il venire desciariazù dalla homepage dell'Istituto Apollis, anter l'auter da consorcio di imprenditori, ma anche da sindacati. La legge des protezione, che vela il coraggio di chiarire aiuto, le vengono dite in che. Signore, alla fine del nostro notiziario di Insnet, de grade e a Sestac, conosce la programmazione ladina, la va in ante.

Na buona sera e benvenuti sulle zone serai la digna da Esther Videsot in Schnut con una serata dedicata alla musica di Puerto Rico. Per matmanti c'è un momento sulla musica tradizionale, alle un spiegel la storia dell'isola. Una storia fatta di incontate, conflitti, resistenza e moscedotti culturali. Trai e le raiz principali che hanno in conta, cara africana, cara spagnola e cara indigena Taino. E queste influenze ne virnia ma una lungo l'altra muore se moscada fagion nasce l'ingaccio musicale unix. La musica diventa in sua memoria collettiva e strumenti identità, o miuciamo un mezzo di espressione sociale. Dante rigionda più vedlice funse la bomba, un stile nasciuto nel XVII secolo tra le plante giunte. Alena musica gli ha da sotto alla comunità afro-puertoricana. La bomba, nenia manson, moince in bal un dialogo. Le ballerine conduce l'esecuzione trattando che le tambure le soliste rispondono sui movimenti. Vigni movimento del corpo diventa un ritmo, vigni vara in una cardata musicale. I tamburli, che hanno bariles, adom alle smaracas e al chant responsorial creaia un'atmosfera sotto da ritual. La bomba è in celle d'ancocciamo un posto di libertà, celebrazione e resistenza culturale. Un bel esempio musicale che potete ascoltare è Bomba Sica, suonata dai Los Pleneros, che questo percepione dar il dialogo d'antar bal e percussione, e ince su che l'energia collettiva si creaia. Can-

Bomba Sica, in che pur baie de musica puertoricana. Lungi le stil bomba si sviluppa il nata stil, la plena, la usa urbana del popolo puertorican. La plena nasce il matman del nucent delle città suradotte a Ponce. A desfaranzia della bomba era più descrittiva e narrativa. Nia porater venera in gegonot nominata le fogliette centè de Puerto Rico. I test conta de cronaca, events politics, storie d'amor e vita da vinide. Alle una musica pensata per ogni cantata d'un, accessibile e per ogni cantata sulle momenti. Gli strumenti principali sono le panderettas, tamburins, il guiro e da tre gli orghi da man. Un tocco rappresentativo per Castile e Santa Maria, che lo suonata da Los Pleneros.

Santa Maria, na plena che stil puertorican. Lunge ca stil, c'è funse la bomba che unga di da puc e ince la musica gibara, liada alle zone rurali nia sulla spona. Alle una musica di origine spagnola basata su un chitarra, quarto puertorican, la chitarra di escorde strument nacional de Puerto Rico e test poetics che vengono improvvisati. Ai baia de laur, natura, fede e vita da paur. Dotto d'un, pon di che cas stil conta Puerto Rico d'amico e libri de storia. Alle sons che custodas memoria mo se sviluppaia in ant. Ince al de danque vengono interpretati da nu dalle generazioni jones. La musica popolare puertoricana ne fece in scenia aperta il passè moravir su le strade, le feste, le proteste e celebrazioni. Una tradizione via che dà in ant us all'identità d'un popolo.

música jibara. E do avai conosciu la música popolare de Puerto Rico, ti charunza momenta cara classica. Ince se l'isola è conosciuta per i ritmi caraibici, se mostra la sua, una storia interessante per ciò che riguarda la musica classica. D'Anter Palmes, evento da Saurun, alla tradizione europea, c'è fena us, se mostra anche l'anima creola dell'isola. Ciò che un po' immaginè nasce la musica classica della periodo coloniale, che anche i componisti, strumenti e partitori mandano a ruveda l'erc dalla Spagna. Les digies de San Juan, Rondenaschel, Massas Solanas, Orgi e Cors conut seguis da musicisti locali formas il post. La curiosità più conosciuta è che trecce di chi musicisti è autodidattix, buon da copie partitores dal momento che il papiere musicale costa a trup e a rida caffè. Col passè del tempo è questa musica rovada in certi salons e teatri. Personalità, ciò che Manuel Gregorio Tavares considera il padre della musica classica portoricana, ma manda mosse de l'Ottocento le forme europee con caras popolari del post. Si valzer, per esempio, ha l'eleganza viennese molcor caraibic. E chi lo? Un'altra curiosità. Trecce di chi valzer ne gnonia ma sunati teatri, muincet le chases private. Trattanche le serras lunges e illuminate da scandares e de fora rondenile la natura tropicale. La musica classica fa perd la vita da vignide, aranenia luz pur puc. Il nucent arjunge la musica classica in una fase di gran maturazione e d'aurida internazionale. La tradizione classica, pia da ia val secul denant, si arricasce de lingac nus di lang a componist che e buon da mosedè la formazione accademica d'Europa con l'identità culturale d'isola. D'antar le figures più rappresentative c'è funse Hector Campos Parsi e Amaury Verai. Entrambi si formati conservatori internazionali e egli ha sotto alle direzioni musicali moderne del XX secolo. Sue composizioni sinfoniche e cameristiche adottate tecniche contemporanee, su che la tonalità, il neoclassicismo e la duranza delle strutture complesse senza perdere il liam con la tradizione popolare. Ritmi, melodie e atmosfere ispirate ai bai, alla musica jibara e alle sonorità afro-caraibiche vengono lavorate su una tle classica, creando un linguaggio musicale originale. Ascoltiamo un di tutti più rappresentativi del maestro, pianista e componista Amaury Verai. Viancico Iaucano. Scritto nel 1951 e Castoc diventò un classico della tradizione portoricana e al fi esperto del repertorio internazionale. Per esempio, la registrazione che ascoltiamo è il portetante da Placido Domingo e l'Orchestra di Vienna. Viancico è una forma di chantia tradizionale che unisce elementi folkloristici con una sensibilità classica. Le test conta di al umil del post, Iauco, porcas ince Iaucano, che ne ha nia cincundas preziose dati de al bambin Gesù, porcaltio frasel socur.

Placido Domingo con l'Orchestra Sinfonica di Vienna, una versione classica di Villancico Jaucano de Amaury Verhey, por Ballet de Musica Classica Puertoricana. Di langa cash componiste d'atri fece Puerto Rico perz del percorso accademico internazionale con opere eseguite d'Europa e delle Americhe. La musica classica del Nuicente diventa anche un strumento di affermazione culturale e identitaria, buona da dialogare con le mon mantenendo una usa del posto autentica. Al Dedanque e l'Orchestra Sinfonica di Puerto Rico il simbolo di questa eredità. Arrasona Beethoven, Brahms, ma anche composizioni puertoricane, dimostrando che la musica classica sulla isola non è né man record, ma una usa che si sviluppa in ant. Anche se il posto è conosciuto per la musica salsa e reggaeton. Dal 900 in ant, vir l'isola una trasformazione musicale sotto. Arre diventa un posto incontato da cultura africana, spagnola, caraibica e nordamericana. Il matman si sviluppa il bolero, un stile romantico intim d'art popolare del radio, e lungia ia ince la cantia popolare urbana che conta della vita quotidiana e della migrazione. Spot ia in 30-40 del 1903 le contatti con gli Stati Uniti roila da l'erc una influenza stersa del jazz che è un'improvvisazione con ritmi tropicali. Ti salamanch da bal e le mambo e il cha-cha-cha che erano de nas. E poi le momenti della salsa. Arrangiamenti raffinati di grandi sezioni di strumenti a flè, testi importanti, fece che lo stile resta per una gran periodo d'art importante.

Periódico de ayer. Héctor Lavo e Willy Colón. Salsa puertorricana. Son les ones de Rai Ladigna. In schnöt porticere al svilup musical l'isola Puerto Rico. Rua a ja in 60 del 900 esplode le stil Boogaloo. Una fusion de sole R&B, salsa e musica africana. Un stil jaune, urban e da ballet. Es pode don se sviluppa il samba in cel rock, il pop, il hip hop, urban music e reggaeton. Cajultim nasce di quartiers urbans di Puerto Rico, so che musica underground, che si destan fora per le feste de strada. I test baia di identità, vita urbana e marginalità, tanto le stil vanince censure. Cas fat le fes nice mo più sterk, e da ja in 2000 eroi il mainstream di lang a produzions più curadas e sonorités digitales. Le reggaeton conquista le radio, le discoteche e diventa un fenomeno mondiale. Al nasce collaborazioni internazionali da artisti latinoamericani e Stati Uniti. In Cina ha diventato anche un dei stili più ascoltati. Un esempio per l'esplosione mondiale del reggaeton è Gasolina, di Daddy Yankee, che forse un grande osso record. Noi ascoltiamo a indire un tocco di un dei artisti più conosciuti al momento, del Puerto Rico. Dante Pici Paese, con 3,2 milioni di abitanti, è diventato un'icona globale di moda, libertà, espressione e capazzeria latina. Bad Bunny. Alla conquista del pubblico con suo stile originale, test authentics, una identità culturale stessa. Alla salpù conduce il reggaeton e il latin trap senza le classifiche mondiali. Con un tocco rappresentativo, devi tirare mas fotos. Se odinse, c'è una bella sera di scans e se mani un bel saluto da Esther Videsot.

0: ci ha fatto ascoltare. L'avete seguito anche voi con un certo interesse questo concerto al 335-5634-296. C'è chi vede Echi di Kate Jarrett, bel concerto, scrive ad esempio Maria Grazia, concerto veramente bello, scrive proprio adesso Alfredo, è bravissima, evoca paesaggi, sentimenti, malinconie. Quello che ascolto mi piace molto, dice invece Rossella, ma purtroppo ho perso l'inizio e quindi ha perso il nome, appunto adesso abbiamo soddisfatto la sua curiosità. Tania Iannulli, per esempio, eccezionale epigona di De Hartmann, scriveremo da Padova, credo che si riferisca a Thomas De Hartmann, compositore russo, pianista, anche lui che se non sbaglio era legato da un rapporto di collaborazione, di vicinanza, non soltanto musicale, a Gurdjieff, quindi insomma sì, ci siamo, se vogliamo, come atmosfere. Questa pianista, dice Marco da Firenze, potrebbe essere il nuovo Kate Jarrett se non si complicasse la vita con il piano preparato, e quindi appunto lo diceva prima Valerio, insomma il suo piano a volte è appunto un piano preparato con bulloni e altri oggetti inseriti tra le corde e i bartelletti. E poi c'è invece un'opinione invece critica di Enza da Crema, che dice: questa Iannulis sarà anche la più grande pianista greca, europea e mondiale. Beh, non abbiamo detto questo in realtà, ma finora non mi pare che faccia cose così sconvolgenti, niente di non già ascoltato, con l'aggiunta di una lieve venatura esotica, neppure essa sconvolgente. Questa è l'opinione di Enzo da Crema. Ma alle 22 passate da un paio di minuti noi ci stacchiamo da questo concerto e andiamo di corsa nella seconda metà di Radio 3 Suite.
1: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

0: Abbiamo iniziato la trasmissione circa 2 ore fa, minuto più, minuto meno, ricordando la giornata di oggi, la giornata dell'11 maggio 2026, ricordando però al contempo ciò che è accaduto esattamente 80 anni fa, l'11 maggio del 1946, quando Arturo Toscanini diresse il primo concerto della nuova Scala, della Scala appena riaperta, e fu appunto un successo travolgente sotto tutti i punti di vista. L'abbiamo ricordato leggendo quella bellissima pagina pubblicata dal Corriere della Sera e firmata da Franco Abbiati, dal grande critico musicale, proprio il 12 di maggio, e ascoltando un frammento proprio di quel concerto che venne trasmesso dalla Radio Nazionale in diretta e venne anche fatto ascoltare attraverso gli altoparlanti all'esterno del teatro alla Scala, e questo permise a migliaia di milanesi di partecipare a quell'evento e a milioni probabilmente di italiani di ascoltarlo in diretta. La funzione della radio è sempre decisiva e cruciale. Vi dicevo anche, appunto, quando parlando di questo anniversario, che avremmo sfogliato le pagine di un libro importante, prezioso, che ho qui davanti a me. Si intitola Il ritorno del maestro, Toscanini, il fascismo, la guerra e la storica riapertura della Scala. Libro pubblicato dall'IM Tascabile, che è il frutto di tanti anni di lavoro di Mauro Balestrazzi, che è al telefono con noi. Buonasera, benvenuto, bentornato.
1: Buonasera a voi e eccoci. Grazie per l'invito.
0: No, grazie a lei per il lavoro che ha fatto, veramente un lavoro preziosissimo di studio, di indagine, di scavo, di lettura dei documenti, che davvero ci ha aperto tanti diversi mondi. Perché il suo libro, Mauro Balestrazzi, sì, è certamente una cronaca dei rapporti tra Toscanini, il fascismo, la guerra e l'antifascismo, se mi posso permettere, soprattutto, certo, ma è anche in un certo senso un libro di storia del fascismo, soprattutto anche del post-fascismo, si intende. Però è così attento lei, e credo che sia un metodo proprio, no? Un metodo storiografico molto preciso, ad inserire sempre le vicende personali di Toscanini, a partire appunto dagli anni lontani del 1919, nella cornice storica degli avvenimenti che hanno determinato a volte scelte, rifiuti, compromessi e tanti altri gesti che ha compiuto Toscanini, sempre inserite nella cornice storica, no? Ecco, credo che sia questo, no, il suo metodo storiografico.
1: Certo, beh, la ringrazio, lei parla di metodo storiografico, io sono un giornalista.
0: Beh,
1: innanzitutto,
0: i confini sono labili, sa, tra giornalista e storico.
1: Sì, no, la ringrazio molto. Il motivo, naturalmente, il motivo per cui mi sono dedicato a scrivere questo libro e a raccontare questa storia è l'anniversario degli 80 anni della riapertura della Scala con il ritorno di Toscanini, che è stato un evento unico, perché la convergenza di motivazioni di questa serata, di questo concerto, la ricostruzione, intanto la riapertura di un teatro che era stato bombardato, come sappiamo, e che è stato ricostruito praticamente nel giro di un anno. E poi un avvenimento che segnava soprattutto la fine di una guerra terribile, la fine di una dittatura di 20 anni, e poi mettiamoci anche il ritorno naturalmente di Toscanini dall'America. E credo che per valutare fino in fondo cosa è stato, cosa ha rappresentato questo concerto, questa serata, per la città di Milano, per il teatro e anche per Toscanini, ma direi più in maniera più larga per tutto il paese, bisognasse partire dal 19, anche per spiegare come mai Toscanini, che è stato uno dei grandi avversari oppositori del fascismo, come mai aveva cominciato presentandosi come candidato proprio nelle liste dei fasci di Mussolini del 1919.
0: Le elezioni quindi, del 16 novembre, no? Del 1919.
1: Esatto. E quindi il lavoro di ricerca che ho fatto era anche per cercare di spiegare il rapporto, come mai era cambiato questo rapporto da questa sua adesione iniziale. Per dire, Mussolini, in una testimonianza rilasciata, contenuta in un libro di sue confessioni con Claretta Petacci, nel 1939, quindi già dopo i fatti di Bologna, dopo che Toscanini era partito per l'esilio, ancora non si rendeva conto, dice, ma secondo me lui la contestazione non ha voluto dirigere Giovinezza a Bologna, non per antifascismo, ma perché per una questione estetica. C'era insomma un senso di così, quasi evidentemente non poteva pensare,
0: poteva credere.
1: Credere che Toscanini è sempre stato dalla nostra, invece non è vero.
0: Non è vero, perché c'è un'affermazione molto precisa, no, da parte di Toscanini ad un certo punto,
1: certo,
0: della sua evoluzione.
1: Dopo la marcia su Roma, dice, se fossi capace di uccidere un uomo, ucciderei Mussolini.
0: Esattamente. Quindi, e poi c'è anche una dichiarazione di antifascismo molto esplicita. Io sono antifascista, ha detto.
1: Ma tutto il comportamento di Mussolini, di Toscanini negli anni mitici della gestione scaligera, quindi dal 21 al 29, pur in un modo non con un'opposizione frontale dichiarata, però sono segni evidenti della sua il momento più clamoroso fu la prima di Turandot, quando lui non volle dirigere, mise il teatro di fronte alla scelta, se volete Giovinezza, vi trovate un altro direttore. E Mussolini, che era già la cui presenza era già stata annunciata dal Corriere della Sera, da altri giornali, alla fine non andò a teatro. E quindi
0: la rottura, già allora, a quel punto
1: una rottura, sì, che peraltro in Italia era tenuta nascosta, però già sui giornali americani, dove Toscanini aveva cominciato a dirigere a New York i concerti con la New York Philharmonic, quindi in America era molto seguito, già allora, già nel 25-26, si parla di Toscanini come di un grande oppositore di Mussolini.
0: Certo, ma lei allora, Mauro Balestrazzi, tornando a quell'episodio, non per mettere poi un accento particolare, però l'evoluzione del pensiero di un uomo, di un musicista, è sempre interessantissima, perché quando Toscanini si candida appunto nel partito di Mussolini e di Marinetti, peraltro, no?
1: Certo.
0: Nel 1919 non viene eletto, quindi insomma la sua carriera politica, diciamo, posto che dovesse cominciare, non è mai cominciata. Oltretutto poi negli anni successivi Toscanini rifiuta la nomina, no, a senatore nel 24, se non mi ricordo male. Ecco, è testimonianza di cosa quella partecipazione? Non credo, forse no, l'adesione agli ideali del fascismo delle origini, per quanto venati di socialismo.
1: Il primo fascismo si può considerare un movimento quasi di sinistra.
0: Ma certo,
1: anche
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: c'erano delle motivazioni nell'elezione del 19, i punti programmatici sono fra gli altri un'assemblea costituente per decidere la forma dello Stato, quindi la Repubblica e non la monarchia, il sequestro dei beni ecclesiastici, aveva un programma che era veramente, si poteva definire di sinistra, se non di estrema sinistra. Non che Toscanini fosse un uomo di sinistra, però alla fine della guerra c'era una situazione in Italia, naturalmente una crisi fortissima, e questo movimento che patriottico che cerca di favorire il ritorno alla vita dei combattenti, aveva nel suo programma dei punti che Toscanini in quel momento
0: poteva anche condividere. Ma io mi sono fatto un'idea, non so se sbaglio, però lei cita un episodio molto poco noto in realtà, no? Perché poche settimane dopo il mitico appunto concerto dell'11 maggio del 46, Toscanini decide di cancellare i concerti che avrebbe dovuto dirigere con la Scala in Francia per protestare contro la conferenza di pace di Parigi. No, lei lo scrive proprio nell'ultimissime righe del suo libro. Aveva tolto all'Italia, dandole alla Francia, il territorio di Brigatende e Moncenisi. Allora, non è che anche, e qui siamo nel 46 per l'appunto, nel 19, cioè tanti anni prima, non è che allora quella presenza, quella decisione di Toscanini di partecipare a quel movimento non sia stata determinata da una fortissima passione politica proprio? C'era qualcosa del genere?
1: Tanto guardi, mi fa molto piacere che dica questo, perché lo scopo di questo mio lavoro era anche di dimostrare che, contrariamente a quanto lui stesso sosteneva, cioè di non aver mai fatto politica, secondo me la biografia di Toscanini invece ci dice che lui ha sempre fatto politica, ma anche nei modi poi che erano possibili un direttore d'orchestra, quindi dirigere o non dirigere un inno.
0: Certo.
1: Anche se delle volte si giustificava con il fatto di non dirigere Giovinezza perché la sacralità della cerimonia Martuccia in ricordo di Martucci non consentiva in realtà non dirigere la Giovinezza perché per un motivo, per una scelta, perché poi invece dirigeva per dire l'inno di Garibaldi durante la guerra, l'Internazionale, quindi è tutto molto legato. È chiaro che lui non voleva scendere, scontrarsi apertamente, però per tutta la durata delle otto stagioni toscaniniane alla Scala non sono mai state, non sono mai apparse le fotografie del re e di Mussolini. E poi quando nel 24 fu istituita la festa del Natale di Roma, quindi con l'obbligo in quell'occasione di aprire tutte le serate con l'esecuzione dei due inni, Marcia Reale e Giovinezza, Toscanini fece in modo di programmare sempre, per tutti gli anni in cui rimase alla Scala, di programmare per quella data delle prove, oppure addirittura un anno spostando proprio all'ultimo momento, in maniera abbastanza clamorosa, la prima del Diavolo del Campanile di Adilwaldi, mi sembra, proprio per evitare che il teatro dovesse seguire come era diventata una
0: regola,
1: una regola fissa, che non si poteva evitare, quindi per aggirarlo lo faceva in questo modo.
0: Forse in questa chiave va letta anche un altro episodio che può lasciare un po' sconcertati, no? 1920, quindi l'anno dopo le famose elezioni, quando Toscanini decide di andare a Fiume a incontrare D'Annunzio, no?
1: Che era, anche quella,
0: no?
1: Sì,
0: anche quell'incontro lascia un po' leggermente sconcertati, insomma. D'Annunzio, adesso non dobbiamo fare la storia della riconquista di Fiume, per carità, però insomma questo anche quello è un fondo la testimonianza di un impegno politico, no?
1: Assolutamente. Del resto non bisogna dimenticare che era figlio di un garibaldino che aveva combattuto, quindi con il mito del risorgimento dell'Italia unita. Lì la famosa per D'Annunzio la vittoria mutilata,
0: la vittoria famosa mutilata. Vittoria mutilata,
1: non solo lui va a Fiume a dirigere un concerto, ma anche portano beni di consumo, cibo per i legionari, quindi c'era una convinzione che Fiume doveva essere italiano,
0: e
1: per lui si scaglia contro il governo ed è forse la prima frizione che ha con Mussolini,
0: perché
1: Mussolini ha un atteggiamento molto, molto ambiguo. Prima appoggia D'Annunzio e poi quando capisce che lo scarica
0: e quindi, piuttosto sbrigativamente.
1: Direi che ogni Toscanini ha fatto politica in tanti modi diversi, anche ad esempio decidendo di dirigere la settima sinfonia di Shostakovich.
0: Glielo farei raccontare tra un istante questo, perché è un capitolo molto molto interessante del suo libro e della biografia di Toscanini, però ritornerei a quella leggendaria serata dell'11 maggio del 1946, 2 ore e 45 di concerto, no? Finì sì. alle 22:45, se non mi ricordo male, no? Alle 23:45.
1: No, sì, 23:45.
0: Sì, esatto, sì, quindi un quarto d'ora prima di mezzanotte. E sì, trasmesso sì.
1: Beh,
0: in diretta.
1: Era un concertone, sì, diviso con in tre parti con due intervalli anche.
0: Esatto. E prima abbiamo fatto ascoltare in apertura di trasmissione il quintetto che chiude il terzo atto di Manon Lescaut, e adesso ascolterei un grande classico insieme a lei, almeno una parte, ovvero sia la preghiera del Mosè di Rossini, dove si ascoltano voci leggendarie come quelle di Tancredi Pasero, Renata Tebaldi, Yolanda Gardino e Giovanni Malipiero.

0: Ecco, fa venire un po' i brividi, devo dire, ascoltare, no? Balestrazzi, ascoltare questo frammento, perché ci porta davvero dentro e fuori al Teatro alla Scala di quell'11 maggio di 80 anni fa, esatti, no? Quest'ora, 80 anni fa, il concerto era ancora in corso, no? Forse magari si eseguiva proprio questo, no, forse è stato eseguito un po' prima, ma non importa. E appunto questo era il tuo Stellato Soglio, ovviamente la preghiera del Mosè di Rossini, con la incredibile voce di Tancredi Pasero, no? Una voce...
1: Ci emoziona ancora oggi.
0: Sì, veramente, veramente, veramente. Ecco, torniamo però appunto ai gesti, diciamo così, di negazione ma anche di affermazione, perché il modo di far politica, come diceva lei prima, no, di Toscanini, si esprime attraverso dei no, il no appunto all'esecuzione di Giovinezza, il no a dirigere a Bayreuth per esempio, no? Il no a Salisburgo, e quindi con la contrapposizione Toscanini-Furtwängler, che non è solo di carattere stilistico ma anche di carattere politico, almeno per come è stata interpretata allora, e forse la possiamo interpretare anche anche oggi in questo modo. Ma non sono stati solo dei no, ci sono stati anche dei sì, ovvero sia delle decisioni, no? Per esempio quella di eseguire appunto la Sinfonia numero 7 di Shostakovich con la NBC.
1: E prima,
0: no?
1: Ancora vorrei ricordare quella di andare a dirigere la neonata orchestra di Palestina.
0: Ah, come no, certo.
1: In quel momento, nel 1936, non era una cosa, non era così
0: scontata,
1: popolare,
0: insomma, no,
1: diciamo, in una certa parte del mondo.
0: Naturalmente.
1: Dato che fu definito il giudeo onorario dai giornali fascisti.
0: In quel momento aveva un grande significato invece, no?
1: Certo. Ecco, l'esecuzione della settima di Shostakovich è veramente emblematica in questo senso, perché Toscanini è in America dal 38, il suo esilio è cominciato nel 38, non come spesso si dice o si pensa, dopo lo schiaffo di Bologna. Dopo lo schiaffo di Bologna del 31 lui ha continuato a vivere in Italia per 7 anni, semplicemente non ha mai diretto in Italia, ed era costantemente tenuto sotto controllo dalla polizia,
0: fascista, certo.
1: Fascista, ma ha continuato, dirigeva in Europa, dirigeva negli altri paesi, a Salisburgo, appunto prima a Bayreuth, poi Salisburgo, e tornava normalmente in Italia. Dal 38 invece si stabilisce in America, dopo l'ultimo scontro, perché era stata ascoltata una sua conversazione telefonica subito dopo l'emanazione delle leggi razziali, in cui parlava di criticava naturalmente questa decisione del governo. Mussolini gli fa ritirare il passaporto, poi c'è un tira e molla che dura per qualche settimana, poi di fronte alla possibilità di uno scandalo
0: gli viene restituito il passaporto.
1: Viene restituito e lui però capisce che non può più restare in Italia, che a questo punto non, e quindi si trasferisce definitivamente a New York. E qui con lo scoppio della guerra lui cerca di farsi parte per quello che può, dirige tantissimi concerti di beneficenza, dirige per sostenere le forze armate americane, anche contro, naturalmente sperando che il loro intervento serva ad abbattere la dittatura fascista. E fra le altre cose c'è questa, proprio come direi, proprio più in senso propagandistico che quasi che in senso artistico, anche perché anni dopo pare che lui, in quelle registrazioni che gli venivano fatte di nascosto quando era molto anziano, pare che lui una volta parlando della settima di Shostakovich commentasse: ma io ho diretto quella roba lì. Quindi forse non era proprio non rientrava proprio nella sua passione, eppure
0: lo fece, no?
1: Lo fece non solo, lo fece con risultati che allora furono considerati. Beh, c'è anche abbiamo la registrazione.
0: La registrazione, certo. La registrazione,
1: ma lo fece in modo proprio deciso. Volle a tutti i costi fare lui, eseguire lui per la prima volta, e siccome avrebbe dovuto farla prima Kusevitzky a Tanglewood, invece volle poi farla lui d'estate con la NBC.
0: Alla Radio City,
1: esatto, proprio perché fosse la prima. Lui attribuì un grande significato politico a questa. Difatti, certo. Scrisse: ci fu una piccola baruffa con Stokowski, sì. Il quale l'anno prima era stato lui il direttore della NBC, perché Toscanini. Nel 1942 praticamente aveva diretto pochissimo, era entrato in crisi proprio per la guerra, per quello che stava succedendo, poi la lontananza da casa, dalla famiglia, da una parte della famiglia, e quindi aveva limitato molto la sua attività, per cui la NBC si era attivata per acquistare i diritti per la sinfonia, anche per pensando a Shostakovich. Invece alla fine è lui che la dirige, no? Mm-hmm. E con Shostakovich, a Shostakovich scrive: non pensa anche lei che sarà interessante sentire il vecchio direttore italiano, mm-hmm. stato uno dei primi a combattere il nazismo, e sentirlo dirigere questa sinfonia di un giovane direttore giovane musicista sovietico, antinazista, e poi gli dice: stia tranquillo, io sono vecchio, non mi troverà più sulla sua strada. E Shostakovich sicuramente creerà tante altre nuove sinfonie.
0: Come poi ha fatto. Sono sicuro che con il suo innato e straordinario talento, no, dice Shostakovich a Toscanini, lei trasmetterà agli ascoltatori della Democratica America le idee che ho cercato di tradurre in questo lavoro. Le invio i miei più sinceri ringraziamenti con i migliori auguri di buona salute e felicità. Queste sono le parole che Shostakovich scrive, certo. A Toscanini. Carissimo Mauro Balestrazzi, noi abbiamo finito, ahi noi, la nostra mezz'oretta di conversazione intorno a questo libro, che è assai più denso, profondo, ricco di notizie, di fotografie, di documenti, di quanto non sia apparso da questa nostra conversazione. Ma insomma, l'invito è per l'appunto a sfogliarlo e a leggerlo con attenzione questo libro. Mauro Balestrazzi, Il ritorno del maestro, Toscanini, il fascismo, la guerra e la storica riapertura della Scala, avvenuta, lo ricordo, 80 anni fa, esatto, l'11 maggio del 1946, libro pubblicato da Lim Tascabili. Grazie per il suo lavoro, Mauro Balestrazzi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Arrivederci. Buona
1: serata. Arrivederci.

0: continua dello spazio pubblico che poi mira a sterilizzarlo, a ridurlo a un foglio bianco in cui a vivere, a sopravvivere, a vivere sovranamente è soltanto la proprietà privata, che come sappiamo è il primo dei mali ed è la prima cosa che deve essere abolita. Quindi questo potremmo dire che è uno spettacolo che incita all'esproprio.
1: Bene, quindi contro la proprietà privata, Guido,
0: Sempre,
1: noi
0: sempre.
1: siamo consapevoli appunto del messaggio che stiamo mandando. Quindi, allora, abbiamo Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, che sono anche i protagonisti, con un contributo intellettuale, si legge, di Cristian Raimo, Scemi del Villaggio, un progetto teatrale appunto di Niccolò Fettarappa, che debutterà in anteprima a Primavera Teatri e al Teatro Sibaris di Castrovillari il 31 maggio. Un'ultima domanda prima di salutarci, Niccolò Fettarappa, lei ritorna a Primavera dei Teatri, stiamo cercando di delineare appunto attraverso i nostri racconti, attraverso lo spirito di cui ci ha parlato prima il co-direttore artistico Dario De Luca, qual è l'atmosfera, qual è lo stimmung, qual è appunto la nota peculiare che avvolge da 26 anni, che sono più o meno gli anni che lei ha, quindi naturalmente non può averli testimoniati tutti, ma qualche edizione del Festival se l'è fatto. E quindi qual è la nota di Primavera dei Teatri, e perché sceglie di appunto di creare in anteprima la sua opera proprio in questa casa teatrale?
0: Beh, diciamo che i festival sono dei luoghi particolarmente ambiti e particolarmente temuti dagli autori teatrali. Solitamente però si presentano sempre nella forma terrificante della vetrina, ecco, in cui solitamente si porta un lavoro per venderlo e per sperare che poi circuiti il più possibile, circuitazione che sappiamo essere la maggior difficoltà di un lavoro teatrale. Circuitazione significa vita, ecco. Primavera dei Teatri, per quella che è stata la mia esperienza, è un luogo invece in cui in qualche modo si rompe questa logica mercantile, sensata per carità, perché il nostro è anche un lavoro nel senso più materiale e bieco del termine, però a volte è anche bello che ci siano degli spazi come appunto Primavera dei Teatri che in qualche modo permettano a un lavoro di essere senza immediatamente essere inserito in un circuito appunto di valorizzazione del lavoro e quindi un luogo in cui esporsi anche nelle fragilità del proprio lavoro ad un occhio critico, ad un occhio attento che è quello sia degli operatori che del pubblico che vive all'interno degli spazi di Castrovillari ed è una situazione che appunto come veniva descritta prima è estremamente rara oggi da trovare nel panorama dei festival italiani e non anche aggiungerei.
1: Ringraziamo Niccolò Fettarappa per essere stato con noi. Grazie Niccolò e buone
0: Grazie a
1: prove
0: voi, grazie,
1: fino
0: grazie.
1: all'anteprima del 31 maggio. E facciamo ascoltare, salutiamo appunto Niccolò Fettarappa facendo ascoltare un secondo frammento da Scemi del Villaggio.
2: Era uno strano periodo in Italia. Chi veniva dall'Africa, noi lo portavamo in Albania. Chi veniva dall'Albania, noi lo portavamo in Africa. E chi stava già in Italia, gli mettevamo la pulce nell'orecchio. Ma ci sei mai stato in Albania?
3: In Albania?
2: In Albania, sì.
3: Ma io sto in Italia.
2: Posso dirti? È bello il mare in Albania.
3: A me piace Santa Severa, ci sta la spiaggia libera.
2: Sta pure in Albania, Santa Severa. E la spiaggia è più libera in Albania, fidati.
3: Vabbè, senti, mo
2: Fidati.
3: ci penso, intanto passo a Santa Severa.
2: Tempo che andava a Santa Severa che l'avevamo già sfrattato.
3: Scusa, ma quella era casa mia.
2: In quel periodo gli italiani sfrattati quindi si erano moltiplicati e diventavano degli accattoni disagiati disperati che dormivano in giro per strada, pensate, nelle stazioni.
3: Sai com'è? Me levi casa.
2: Tipo, per esempio, dormivano a stazione Termini. Ecco, Termini era la peggiore, piena di accattoni, sacchi a pelo e senza tetto. Il governo, per far fronte a questa emergenza, aveva deciso di schierare l'esercito. A Termini, però, i senza tetto non si arrendevano facilmente. E allora il governo aveva reclutato ancora più militari. Ormai Termini era un campo di battaglia. C'erano militari, carri armati, lanciafiamme e a quel punto i senza tetto cominciarono a ragionare.
3: No, non è che sto a ragionare, ma avete tolto sotto casa, me corcate coi lanciafiamme. Io non è che ci tengo a stare a Termini, e me ne andrò in Albania, che c'è sta la spiaggia libera.
2: Se ne sono andati.

0: Passarono delle settimane, i militari in esubero rimasti a Termini cominciarono a chiedersi: Mammo, noi a chi sparamo? Si diffuse il malcontento, la noia, la briscola. Alcuni militari perdevano motivazione, bivaccavano. Alcuni militari gli veniva sonno, si addormentavano a Termini e così l'esercito del governo, messo a Termini per scacciare i senza tetto, era diventato un esercito di ex militari, ora diventati loro senza tetto. Quindi ancora peggio, senza tetto, armati coi lanciafiamme. A quel punto il governo dovette intervenire di nuovo e reclutò i senza tetto sgomberati di prima.
1: Ah, mo' mi tocca fa' a me il militare.
0: Voi senza tetto da oggi siete i nostri militari e schierò i senza tetto a Termini per sgomberare i senza tetto militari. A quel punto cominciò una lotta senza quartiere tra militari senza tetto e senza tetto ex militari. A quel punto però abbiamo deciso di abolire Termini perché era Termini che ispirava miseria e mendicanza, bivacco e povertà.
2: Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri in un momento dalle prove di Scemi del Villaggio, spettacolo che verrà presentato in anteprima il 31 maggio a Castrovillari in provincia di Cosenza all'interno della 26esima edizione del Festival Primavera dei Teatri, a cui stiamo dedicando questa puntata monografica di Teatri in Prova. E nel frattempo abbiamo raggiunto al telefono un altro artista che debutterà sempre il 31 maggio a qualche ora di distanza, Dino Lopardo. Buonasera Dino.
3: Buonasera, buonasera a tutte e tutti.
2: Allora, Dino Lopardo, lei è fondamentalmente un autore, quindi lei si sottrae alla scena, ma firma regia, drammaturgia, scene e luci del suo nuovo lavoro che si intitola Rigetto, che debutterà al Teatro Vittoria appunto il 31 marzo, domenica 31 maggio, al Teatro Vittoria alle 20:15, quindi poco prima appunto dello spettacolo di Fetterapp. Allora, Rigetto è il secondo capitolo dopo Affogo della trilogia dell'odio. Intanto vogliamo contestualizzare questa trilogia dell'odio perché tra i tanti sentimenti di cui possiamo appunto disporre nella nostra grammatica, lei appunto interroga l'odio, in che modo le parla l'odio e dove lo porta, dove la porta di non lo parto.
3: Intanto grazie per il giovane, sentivo prima, siamo in Italia appunto a 40 anni, sentirsi comunque giovane è bello. E per quanto riguarda invece la trilogia dell'odio, penso che mai come in questo preciso momento storico, no? Questa parola riecheggia, è quasi un vortice, cioè io personalmente me la sento addosso da ogni lato, sia per quanto riguarda la dimensione politica, internazionale, locale. Ma in questo caso io parlo di odio contestualizzandolo in un piccolo nucleo partendo dalla famiglia. Quindi parlo di famiglie disfunzionali, anche in Affogo, no? Che è il primo capitolo della trilogia. Come macro tematica abbiamo il bullismo, il tutto sostanzialmente ha il via da questa famiglia disfunzionale. E anche in Rigetto, le protagoniste di questa storia, Anne e Clara, vengono da una dimensione di disagio, soprattutto incomunicabilità, che poi sfocia nell'odio. E quindi si parla di dipendenza. Paradossalmente dipendenza come rifugio, come porto sicuro, tra virgolette, è sostanzialmente questo.
2: Beh, sì, la dipendenza è sicuramente un automatismo che ci porta in una zona che crediamo di conoscere, dove appunto sicuramente riveliamo delle parti invece sempre nascoste, sempre sorprendenti di noi stessi. Farei ascoltare appunto per entrare nella temperatura di questo lavoro che sta per nascere a Primavera dei Teatri un frammento dello spettacolo.
4: Vuoi che svenga? Così? O così? Scomoda no. Mi voglio seccare comoda. È una vita intera che sto scomoda. Autobus, treni, aerei, ristoranti, teatri, ascensori, cessi pubblici, parcheggi a spina di pesce. Resto bloccata. Sono abituata ormai. Ma quanto può essere bello non provare a fingere? Lascia una mano fuori? Basta che qualcuno me la tenga, stretta, stretta, stretta. Forse mia sorella? Che poi non è mia sorella. Diciamo che si tratta di una specie di parente presa in prestito. Ho un po' paura di non esserci più, sinceramente. Adesso ho una testa, occhi, guanciotte rosse, ho un ombelico. Vuoi che ci infili qualcosa dentro? È decisamente profondo. Ho uno stomaco. Beh, avevo uno stomaco, ma adesso lo sento, lo tocco. Ci vuole stomaco per stare così. Vi siete affezionati? Il dottore pure si è affezionato. Beh, se è così, grazie. No, mamma e papà, no, mai. Anaffettivi, mai un bacio, mai una carezza. mangio tutto, giuro, poi mi secco, piano piano, come una pianta. Non importa quale pianta, una pianta grassa qualsiasi, con tante spine però. Quelle hanno bisogno di poca acqua, poca attenzione, poca cura. Se non te le caghi proprio però, beh, prima o poi muoiono. Non voglio che mi cuciano la bocca. Voglio restare così, a bocca aperta, così. Ah, con le mosche che ci entrano dentro, così, guarda. E a casa del dottore, così, ah. Posso? Mi vengono a trovare mamma e papà? No, mia sorella. Ma va, no, il mio ex nemmeno. I vermi. Solo i vermi mi vengono a trovare. E i capelli? Mi crescono ancora. E le unghie? Sono troppo affezionata alle mie unghie. Quelle dei piedi continuano a crescere. Bucano le calze, sono nere, sì, il vestito pure, adoro il nero a lutto. E se piango, dove vanno gli occhi? Dove vanno le mani, le braccia, le cosce, la pancia e le tette? Tutto giù. Il mio corpo diventa un brodino. Cola tutto. Ho mangiato tanti conservanti. Mi secco molto lentamente. Ecco perché tutti duriamo di più, tutti. Mi sono seccata di stare così, però. Ma è necessario? Non sono neanche mai svenuta. Mica come mia sorella.
2: Ecco, era una breve scena estratta dalle prove di rigetto, il secondo movimento della trilogia che Dino Lopardo dedica all'odio, al motivo dell'odio. Angela Ciaburri e Claudia Marsicano sono le protagoniste, interpretano questi due personaggi femminili che rappresentano due diverse dipendenze dal cibo. C'è anche un terzo personaggio che è il frigorifero Rex, che diventa, appunto, leggo nelle note di regia, presenze attive e simboliche in contrasto con corpi storici e politici attraversati da rituali, compulsioni e ripetizioni. Ecco, questo frigo, come ce lo dobbiamo immaginare? Ecco, come appare in mezzo a questi due corpi di donna di Dino Lopardo?
3: Beh, il frigorifero è un elemento centrale, l'ho immaginato come un vero e proprio personaggio, no? E delimita questi due spazi che poi a un certo punto convivono. E, gioco sostanzialmente in chiave tragicomica, quindi questo elemento diventa una sorta di coscienza, una sorta di giudice e forse anche un mostro. E, racconta questa dimensione che poi si trasforma in un grande segreto quando a un certo punto la verità riaffiora e mi rifaccio al titolo, non resta che questo rigetto di un passato, no? di un corpo e anche di un amore in questa famiglia.
2: Ecco, noi ci avviamo appunto verso la fine di questa breve conversazione con Dino Lopardo, e prima di fare ascoltare, nel salutarlo, un secondo momento da Rigetto, lo spettacolo che debutterà in anteprima al Festival Primavera dei Teatri. Ricordo che invece il primo testo, che era appunto A Fogo, a cui abbiamo accennato precedentemente, verrà presentato appunto in volume la mattina mattina proprio del 31 maggio. Fra l'altro c'è appunto all'interno del festival di Severio Larina e Dario De Luca una sezione molto importante dedicata alla presentazione dei libri. Tra gli altri libri verrà presentato anche un volume molto importante di cui abbiamo parlato anche qui a Radio 3, che è un volume di Silvana De Vidovic dedicato al teatro di Tahirov. Quindi grazie Dino Lopardo per essere stato con noi, buone prove e buona anteprima.
3: Grazie, grazie a voi.
5: Grazie, grazie assai. Vero, vi che bello regalino, schifosi, incivili e maledetti. Natascia, gola profonda 3274166, sei una granda cessa. Profonda, profonda come a stu cesso che puzza e fogna. T'ha già chiappa e t'ha già stregnera forte in canna, nata forte, fortissimo, a così. Ah! T'ha nasci l'occhia fora che la capa frasca. Ma vi pare giusto che uno come a me, sottopagata, ha dai il tuo sangue a polizza a merda? A vostra. Chi prepara i caffè? Io. O cappuccino? Io. A spremuta d'arancio, magari una bella centrifuga, io. A focaccina con la mortadella, o cornetta alla Nutella, io. So sempre su l'ia. Attenti a come cagate, però, perché poi so sempre i cagusti in mano. Cornetto a crema, crema e marena, pistacchio e cioccolato, bianco, miele e noci. Vengo prima qua e poi vado là. Miliardario, turista per sempre, doppia sfida. So sempre io. Vengo prima qua e poi vado là. Vado prima là e poi vengo qua a pulire la merda. A vostra. Sempre solo la vostra. A pulire sono sempre solo io. A cagare siete sempre solo voi. Senza culo non è amore. Se l'aborto è omicidio, il pompino è cannibalismo. Mi è franata la voglia di vivere. A me mi è franata la festa andare invece. Oggi è nanna che legge sti stronzate. E tanti auguri a me. Tra tutti i lavori infami che ha fatto e ne ha fatto assai, Chisto però una soddisfazione amara. Pulisce e basta. Simma sul, ie sta latrina. Non tenga a che fa che faccio vostre cazzo. Come quando facevo la badante alla signora Clotilde, per esempio. Che grande cessa! Che mala femmina! L'ha già trattata con mano a mamma e che la zoccola infame mi ha fatto cacciare dall'RSA solo perché ha già sbagliato a tagliarle l'unghia tutte in garnitura opera. Che schifo! State ferma, signora Bella, e che le s'agitava. State ferma, che facciamo a pedicure e mettiamo pure uno bello smalto perlato alla fine. Ma niente, si torceva con mana serp. Io ero piegata per fare piano piano e che la vecchia merda sposta improvvisamente che lo cazzo è per la sgorbia e mi parte del forbice. Zac! Oh, Cristo, scenderà sta croce, aiutaci tu. Ma lavata la faccia con sangue, pus e cattiveria. C'è chi te una vocazione. Chi la carriera? E poi c'è sto anch'io. Sto schifo non è zuzzimma. E sulla menda fragranza è la storia mia.

0: Ecco, abbiamo ascoltato un frammento di questa discesa agli inferi, insomma, di questo mondo, di questo sottosuolo evocato da Rigetto, lo spettacolo di Dino Lopardo con Angela Ciaburri e Claudia Marsicano, che è atteso al Festival Primavera dei Teatri dal 31 maggio in anteprima. E come ultimo spettacolo di questo, appunto, a fondo monografico che stiamo facendo per questa puntata di Teatri in Prova, dedicata al festival, alla 26esima edizione del festival di Saverio La Ruina, è Dario De Luca, che prenderà vita dal 26 al 31 maggio a Castroviller in provincia di Cosenza. Parliamo appunto di un terzo spettacolo, Bambole da collezione, che debutterà invece qualche giorno prima, il 28 maggio, e ne parliamo con l'autrice Erika Fusini. Buonasera Erika.
1: Buonasera a voi.
0: Grazie di essere con noi. Appunto, lei probabilmente si sarà anche sintonizzata prima. Stiamo cercando di fare una panoramica tra 35 spettacoli, eventi che prenderanno vita in forme anche non definitive a Castrovillari. Abbiamo selezionato tre diversi linguaggi, quindi il suo è un linguaggio ancora diverso. Lei fra l'altro arriva per la prima volta a Castrovillari, quindi ci faceva piacere cominciare con una prima domanda, appunto: cosa si aspetta, che cosa le è stato narrato finora del Festival Primavera dei Teatri e perché appunto ha scelto questa casa per far conoscere in prima nazionale il suo nuovo lavoro, che è Bambole da collezione.
1: Grazie mille intanto. Allora, abbiamo scelto il Festival di Primavera dei Teatri soprattutto per l'opportunità che ci aspettiamo, diciamo, che ci darà. Abbiamo notato una grande attenzione per le nuove drammaturgie, anche per appunto drammaturgie, diciamo, prime di autori alle prime armi.
0: È così.
1: Ci interessa un riscontro critico, direi quale miglior posto se non Primavera dei Teatri. E poi, come dire, il nostro testo si chiama Bambole da collezione, il festival è una vera e propria vetrina. Direi che è il posto giusto per delle bambole.
0: Allora, queste bambole, noi abbiamo ancora una volta delle donne in scena. Lo spettacolo di cui abbiamo appena parlato è uno spettacolo comunque che nasce dall'immaginario di un autore che non è al suo debutto, ma che comunque appunto ha un'età anagrafica tale da essere considerato in qualche modo ancora giovane. Abbiamo nel suo caso Alessia De Bandi, Erika Fusini, Sara, quindi lei anche in scena, Sara Morussat, Miriam Nicolosi e Marta Porfiri, che interpretano appunto questo suo testo. Ecco, chi sono, cosa ci dobbiamo immaginare? Chi sono queste sue bambole da collezione? Nel precedente lavoro abbiamo accennato al tema della dipendenza da cibo e in questo caso invece viene toccato un tema anche piuttosto inusuale, che è quello del ritorno alla virginità, come se fosse appunto una televendita, no? Di sapone che promettono improbabili ritorni alle virginità. Questo è uno dei modi in cui viene trattato questo tema, attraverso quiz paradossali che raccontano maternità perfetta. Ecco, come si è immaginato questo mondo e noi quindi che cosa dobbiamo figurarci, Erika?
1: Allora, innanzitutto le cinque bambole che saranno in scena sono io insieme alle mie quattro compagni di accademia. Abbiamo studiato insieme, abbiamo finito l'accademia insieme. E,
0: l'Accademia Silvio D'Amico?
1: Abbiamo, no, l'Accademia Bordeaux.
0: Ok.
1: È una piccola accademia. E nulla, finita l'accademia abbiamo sentito un po' la necessità di raccontare qualcosa di nostro, anche perché, come ben sapete, il mondo del teatro è un mondo dove c'è tanta attesa e quindi abbiamo detto: perché solo aspettare e non provare a raccontare qualcosa di nostro? Siamo arrivati un po' a ragionare su questo tema e abbiamo deciso poi di raccontarlo e quindi di iniziare a ragionare su questo tema, appunto perché è un tema inusuale, forse si può considerare quasi anche vecchio, passato. Però abbiamo fatto anche un questionario, rivolto questo questionario ad amici e amiche, ovviamente in modo no anonimo, e abbiamo riscontrato, diciamo, che è un tema decisamente
0: Sensibile,
1: non passato. Sì,
0: esatto.
1: esatto, un tema sensibile che nasconde dietro tante altre cose. Quindi, diciamo, iniziamo a raccontare. Partiamo dal tema della verginità, ma poi andiamo a toccare altri temi femminili, come magari la maternità, oppure le favole, come le favole ci hanno influenzato da bambine. Questo fantomatico ritorno alla verginità, e se è possibile, non è possibile, che cos'è veramente la verginità? E abbiamo deciso di raccontarlo appunto con queste bambole da collezione, perché, come ogni oggetto da collezione, se non è usato, se è nuovo, vale di più. E quindi è giusto o non è giusto aprire la scatola, giocare, non giocare, si perde veramente qualcosa, non si perde nulla. Diciamo, questo è un po' il ragionamento alla
0: Che
1: base.
0: c'è alla base. Bene, allora noi intanto facciamo sentire un frammento dallo spettacolo prima di congedarci. Ecco, abbiamo sentito che un'atmosfera ludica, quella che naturalmente però trattiene in sé degli elementi, come ci stavamo raccontando, anche drammatici e serissimi, quella evocata da Bambole da Collezione, che è lo spettacolo di cui abbiamo parlato fino ad ora con Erika Fusini, che ne è la drammaturga. E quindi nel ringraziare Erika per essere stata con noi, grazie Erika e buon debutto a questo punto. Erika è ancora con noi? Bene, nel frattempo l'abbiamo persa. Allora, ricordiamo che appunto questo spettacolo Bambole da Collezione debutterà il 28 maggio in prima nazionale al Teatro San Girolamo di Castrovillari, Primavera dei Teatri, che appunto, e quindi qui si conclude, caro Guido, questo nostro affondo in
2: Beh,
0: questo
2: guarda, sono
0: festival.
2: rimasto buono buono ad ascoltare perché, beh, insomma, queste incursioni nelle drammaturgie nuove, no? Creative, di ragazzi, ragazze che si misurano con questa assurdità del teatro, no? Con questo spiazzamento continuo. Beh, insomma, è veramente molto appassionante, per cui grazie
0: Grazie.
2: per questi doni che ci fai, che ci fate voi, perché ci portano appunto a contatto con realtà vere, no? Autentiche, dove il teatro è vissuto
0: Sicuramente,
2: davvero con grande
0: sorgivo.
2: passione, grande passione.
0: grazie a te, Guido.
2: Bene, cara Katia, Katia di Paso, ci risentiamo lunedì prossimo con te ancora per i
0: Assolutamente.
2: nostri teatri in prova, sempre lunedì alle 23. E Radio 3 Suite ormai ha giusto il tempo di salutarvi, di dirvi che domani alle ore 20 si torna all'opera con un ballo in maschera dal Maggio Musicale Fiorentino, dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, e poi con le con i consueti doni e racconti che vi facciamo. Io posso solo ricordare a questo punto che Radio 3 Suite è un programma curato e realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Giorgio Spolverini ha curato la regia di questa serata, Andrea Perrone e Domenico Ganci in console, Guido Barbieri qui invece al microfono. Come sempre, a tutte e a tutti una notte serena.

È la voce forte e chiara di Anna Ferrer, il suono che apre questa settimana di Battiti. Ben ritrovate e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Nata a Menorca nel 1993, Anna Ferrer ha pubblicato a fine aprile il suo quarto album, Pa, in cui continua la sua ricerca sulla canzone popolare tradizionale, di Menorca, dell'isola in cui è nata, folklore e sperimentazione che soprattutto nelle prime fasi del suo percorso solista hanno virato verso l'utilizzo, delle elettroniche che invece già dal precedente album Pare Nosti, che è uscito nel 2024, ha più a che fare con il concetto di decostruzione, quindi comporre e scomporre canzoni. Sono questi i termini utilizzati da Anna Ferrer per descrivere il suo processo creativo, che culmina in una messa in scena spettacolare, una performance dal vivo che assume un ruolo proprio centrale nel concepimento del progetto artistico dietro alla nascita dei suoi dischi. In questo caso, con Pa, la sua storia personale e familiare è piuttosto importante, in quanto il disco è proprio dedicato alla panificazione, a questa tecnica, a questo mestiere tramandato per generazioni nella sua famiglia, che diventa rituale e arte in questa rielaborazione musicale di Anna Ferrer. Questo è il tema centrale dei testi, mentre gli strumenti vengono utilizzati con l'idea di ricreare i suoni della sua infanzia, ovvero proprio quelli del panificio e del laboratorio. Il brano con cui abbiamo iniziato si intitola Ieri Ieri, mentre il prossimo è Io Quiero Ser Una Vaca.

Io quiero ser una vaca, titolo di questo brano di Anna Ferrer, contenuto in Pa, suo quarto disco pubblicato da La Castagna il 24 aprile 2026. E, più recente, invece, proprio fresco di stampa, è Ceremonial, ultimo lavoro firmato da Black Milk, rapper, compositore e producer originario di Detroit, che questo 8 maggio ha condiviso con il pubblico il suo nono album in studio, a 21 anni di distanza dal primo, uscito all'inizio degli anni 2000 con il titolo Sound of the City. Lui è un artista cresciuto molto in fretta sulle orme di J. Dilla, con cui ha iniziato a collaborare da giovanissimo a 18-19 anni. Black Milk è un nome d'arte di Curtis Cross, ha sempre sviluppato in parallelo le sue carriere, da una parte quella di beatmaker e di produttore per altri, e poi invece quella più autoriale, che negli anni si è sempre più spostata a livello di testi e tematiche verso la sfera personale e i temi sociali. Black Milk ha collaborato con moltissimi artisti, anche di territori artistici diversi, da Jack White a Robert Glasper, pur rimanendo in realtà una figura chiave proprio dell'underground di Detroit, ed essere molto stimato dalla scena proprio per questo è considerato un vero e proprio pezzo di storia dell'hip hop della sua città.

Crash Test Dummy è stato uno dei singoli che ha preceduto la pubblicazione di Ceremonial di Black Milk, mentre come spesso accade nella notte di battiti passiamo da un disco a un altro e da un genere a un altro andando ad ascoltare qualcosa di molto diverso dall'ultimo brano che vi abbiamo proposto. Katarai è una parola giapponese, sta a significare una conversazione sincera, accorata tra due amici intimi, ed è la parola scelta da Satoko Fuji come titolo del disco che la pianista ha registrato insieme a Myra Melford. È uscito anche quest'album l'8 maggio per Rogue Art, e Katarai è il secondo album di questo duo pianistico, segue Under the Water del 2007. Quel primo disco era stato interamente improvvisato, mentre in questo album le due artiste hanno deciso di condividere del materiale scritto da entrambe come punto di partenza per questa conversazione musicale, che è stata registrata dal vivo al Jazz Festival di Leibniz nel 2024. E Signpost è il brano con cui iniziamo l'ascolto di questo album, che parte come un dialogo, un botte e risposte, e poi si trasforma in un'improvvisazione che nasce simultaneamente da entrambe le musiciste.

La conversazione intima e affettuosa tra Myra Melford e Satoko Fuji in Katarai lascia ora il posto a Epistrophe nella versione tratta dal nuovo disco del quartetto Ahmed, composto da Pat Thomas al piano, Joel Grip al contrabbasso, Anthony Gerbal alla batteria e Seymour Wright al sassofono contralto. Formazione nata con l'idea di omaggiare il lavoro di Ahmed Abdul Malik, che infatti porta proprio il suo nome, e che però in questo caso invece, dopo 6 album dedicati al contrabbassista, si sposta leggermente e va a rimaneggiare il materiale composto da Thelonious Monk, al fianco del quale proprio Abdul Malik ha lavorato alla fine degli anni 50 in diverse formazioni. E come con il repertorio della musa originale di questo progetto, anche in questo caso in Play Monk l'idea è quella di riarrangiare, di scomporre, termine tra l'altro con cui siamo proprio partiti stanotte con Anna Ferrer, e reinterpretare le composizioni originali, rendendole ovviamente capaci di raccontare quello che è il presente dei musicisti che oggi le ripropongono.

congiunzione tra la scena punk noise psichedelica e quella artistica e sperimentale di New York, ormai da circa 30 anni, gli Oneida sono uno dei riferimenti per il rock più rumoroso, possente, alternativo a livello internazionale. È uscito un paio di anni fa il loro più recente album in studio, il 17°, intitolato Expensive Air, da cui abbiamo appena ascoltato proprio la traccia che gli dà il titolo, e nei prossimi giorni il quintetto guidato da Kid Millions sarà in Italia per una serie di live. Forse quella dal vivo è in assoluto la versione più stupefacente degli Oneida, che suoneranno martedì 12 maggio a Colloredo di Monte Albano in provincia di Udine, mercoledì 13 maggio allo Spazio Teatro 89 di Milano e poi il 14 alla Darsena a Castiglion del Lago in provincia di Perugia per una data in collaborazione con il Lars Rock Fest e infine altre due date per gli Oneida, il 15 maggio al Dong di Macerata e il 16 all'Arcicroen di Verona. E in questa parte di battiti segnaliamo ancora delle altre date live, in questo caso quelle degli Onda Kekhi, trio con base a Milano che si muove fra dub, psichedelia, un immaginario un po' fantascientifico accompagnato da testi in italiano. Gli Onda Kekhi li abbiamo ospitati ormai qualche mese fa per un live, un'intervista che potete riascoltare su RaiPlay Sound qui proprio dagli studi di Via Asiago, e nei prossimi giorni saranno ancora in tour per presentare il loro secondo album in studio intitolato Canti Volume 2. La prossima data degli Onda Kekhi è giovedì 14 maggio al The Tune di Milano per la festa di Fortitude Records, l'etichetta che ha pubblicato proprio questo secondo disco, e poi il 17 maggio saranno a Piacenza nell'ambito della festa di Arci, una 2 giorni in cui suoneranno tra gli altri anche Caveiras e Atabasca, e poi ancora Onda Kekhi il 29 maggio a Casaupa a Udine, il 31 in provincia di Milano per il Festival Zuma e il 13 giugno a Guastalla per il Festival Handmade. Li ascoltiamo con un brano da Canti Volume 2, Onda Kekhi con Un cerchio.

Steven Brown prende ispirazione dai versi di Ralph Waldo Emerson per un'ode al firmamento in questo The Stars, brano di apertura del suo nuovo disco, un lavoro che celebra la terra e la necessità di prendersene cura, sin nel titolo In This Very World, titolo preso in prestito da William Wordsworth. Steven Brown che ancora una volta torna agli amori, ai suoi amori consueti, l'arte visiva, poesia, letteratura e soprattutto il cinema. Ci sono diversi brani ispirati alla settima arte, in particolare tre brani fanno riferimento ai cortometraggi di Roberto Nanni, come quello che ascoltiamo ora, l'unico brano dal vivo contenuto in questo disco pubblicato da Crammed Discs. Il brano si intitola Nella Terra.

Nella Terra, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, un brano registrato dal vivo e che è il pezzo di chiusura del nuovo disco uscito per il cofondatore dei Tuxedo Moon, Stephen Brown, disco intitolato In This Very World, pubblicato da Crammed Discs. Questa registrazione è stata effettuata in Italia, a Bassano del Grappa, con Stephen Brown, Fender Rhodes e sax alto. C'erano Benjamin Gilbert alla chitarra e Luke Van Lieshout alla tromba, e Stephen Brown, Luke Van Lieshout e Lucien Frépon saranno in tour in Italia proprio a partire dal prossimo 14 maggio a Torino allo spazio 211, saranno alla Sala Vanni di Firenze il 15, al Circolo Ribalta a Vignola il 16, al Bico di Milano il 17, al Cinema Astra di San Giustino in provincia di Perugia il 19, allo Spazio Arena di Avellino il 20, alla Cantina Rosé di Roma il 21 e infine al Vinile Club di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza il 22.

A Fire on the Hill, Nicola Giunta è tornato con un nuovo disco targato Lai Llamas. Time, Islands and Thresholds è un titolo che individua tre elementi chiave per descrivere uno stato di alterazione: l'elemento del tempo, l'elemento dell'isolamento e anche quello del passaggio di stato individuato dalla soglia. E questa è un'interpretazione possibile per un disco che, come dice lo stesso Giunta, tratta di spazi liminali, passaggi verso l'aldilà, viaggi psichici interiori di vita, morte e rinascita. E continuiamo quindi ad abbandonarci al mondo lisergico, ritualistico e sciamanico di Lai Llamas con un altro brano tratto da questo disco uscito per Zelzele. Il brano è Disguise You by Animal.

Abbiamo lasciato alle spalle Time Islands and Thresholds, ultimo disco targato Lai Lamas, e siamo approdati senza soluzione di continuità in un luogo che musicalmente si trova tra Kingston, Addis Abeba e Bamako. Sono queste le tre città che ascoltiamo nel disco intitolato Dub. Dan Harper ha licenziato un altro capitolo del suo Invisible System, gruppo ad assetto variabile, sempre aperto a tanti ospiti e collaboratori più o meno ricorrenti, e questo disco non fa eccezione. Abbiamo ascoltato Come Inside con chitarra, organo, il masinco, il violino molto riconoscibile della tradizione etiope. Abbiamo ascoltato la voce di Mimi Zenebe, cantante etiope. Proprio in Etiopia, Dan Harper è stato cooperante anche in Mali e ha stabilito nel corso degli anni tanti legami con molti musicisti diversi che appunto ritroviamo anche in questo lavoro. Sydney Salmon e Zeudito Johannes sono i due protagonisti di questo Mama Yay Dub.

Dan Harper, organizzato anche da Dan Harper a partire dal 2009 con tanti ospiti. Per questo nuovo lavoro intitolato Dub troviamo la voce di Mahmoud Ahmed, ma anche Justin Adams, Jules De Camara, Dennis Wind, Flash, ancora i Maliani, Ousmane Dagnon e Banjougou Kone. In questo brano che abbiamo ascoltato, Mama Yei Dub, c'era la voce di Zeuditu Johannes, cantante Asmari. Gli Asmari sono i musicisti itineranti della tradizione etiope, in qualche modo analoghi ai griot dell'Africa occidentale. Zeuditu Johannes è anche conosciuta attraverso le raccolte etiopiche per aver collaborato con The X, la band olandese che ha intessuto lunghi e profondi legami con diversi musicisti etiopi. The X, che nel loro glorioso e lungo percorso sono stati per molti anni segnati dalla voce così riconoscibile di G.W. Sock, così come si è sempre firmato in arte Jos Clay. Sock, che dopo aver lasciato gli X nel 2009 ha continuato a percorrere la sua strada di poeta e musicista con diverse collaborazioni. Ultima in ordine cronologico è quella rinnovata con il produttore e chitarrista Ignacio Cordoba, e allora li ascoltiamo in quartetto in questo Soft Rains Will Come, che esce a nome This House.

GWSOC alla voce, Ignacio Cordoba, chitarre, sintetizzatori, programmazione basso e voce, Søren Høy alla batteria e PJ Fossum, nome d'arte di Christian Tangvik ai sintetizzatori su alcune tracce. Il gruppo si chiama This House e da questo disco intitolato Soft Rains Will Come, uscito per Pink Cotton Candy Records, abbiamo ascoltato Man Joe, che proseguiamo in continuità con le atmosfere noir di un trio che abbiamo già ascoltato, quello formato da Vincent e Ple, Timo van Luyk, e caratterizzato soprattutto dalla voce di Jacques Berrocal. Ci inoltriamo nelle atmosfere fumose, ricche di suspense e con qualche sfumatura retro di questo disco intitolato Stacy, pubblicato dalla Scie Dorée, e il brano che ascoltiamo questa notte a battiti è Saint Saint Saint.

ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Undicesima puntata.

Monologo sui simboli di un grande paese. Già verso la fine di maggio, a circa un mese dall'incidente, hanno cominciato a farci arrivare dei prodotti alimentari da controllare, provenienti dalla zona dei 30 chilometri. Il nostro centro scientifico era in attività 24 ore su 24, come un'istituzione militare. In quel momento eravamo gli unici in tutta la Repubblica a disporre degli apparecchi e degli specialisti che facevano al caso. Ci portavano dell'interiora di animali domestici e selvatici, controllavamo il latte. Già dopo le prime analisi era apparso chiaro che non eravamo in presenza di prodotti alimentari, carne o altro, ma di scorie radioattive. Nella zona contaminata continuavano a far pascolare mandrie e armenti col sistema dei turni alimentari, carne o altro, ma di scorie radioattive. Nella zona contaminata continuavano a far pascolare mandrie e armenti col sistema dei turni. I mandriani e i pastori si

Li abbiamo utilizzati a lungo alle lezioni, come esempi di prodotti contaminati. E contemporaneamente quegli stessi prodotti erano in vendita nei negozi. Quando la gente ha cominciato a leggere le diciture e a non comprare più il latte di Rogachev, così che si erano formate grosse giacenze, i barattoli sono ricomparsi senza etichette. Non penso che sia mancata la carta. Penso che sia stata imbrogliata la gente. E a imbrogliarla era lo Stato. Una prima trasferta nella zona. Il fondo di radioattività nella foresta era 5 o 6 volte più elevato che nei campi o sulla strada, e comunque le dosi erano alte dappertutto. Eppure i trattori lavoravano nei campi, i contadini vangavano negli orti. In alcuni villaggi abbiamo controllato la tiroide degli adulti e dei bambini, 100, ma anche 200 o 300 volte la dose massima tollerabile. Nel nostro gruppo c'era una radiologa. Le è venuta una crisi isterica quando ha visto dei bambini razzolare nella sabbia. Abbiamo anche controllato il latte materno. Era radioattivo. I negozi erano aperti e, come è normale in campagna, gli articoli di abbigliamento e i prodotti alimentari erano disposti gli uni accanto agli altri. Vestitini, completi e vicino salame, margarina. Sul bancone, senza nessuna copertura, neanche un foglio di cellophane. Prendiamo il salame, un uovo, radiografiamo. Scorie radioattive. Una giovane donna è seduta su una panca davanti a casa, allatta al bambino al seno. Latte e cesio. Una Madonna di Chernobyl. Chiedevamo lumi, cosa dovevamo fare? Ci rispondevano, continuate a misurare e guardate la televisione. Alla televisione Gorbaciov diceva parole rassicuranti. I provvedimenti più urgenti sono stati presi. E io gli credevo. Io, un ingegnere con 20 anni di anzianità di lavoro e una buona conoscenza delle leggi della fisica. Eppure sapevo che ogni essere vivente doveva andarsene al più presto da quei luoghi, almeno per qualche tempo. Ma noi abbiamo continuato coscienziosamente a fare le nostre misurazioni e a guardare la televisione. Eravamo abituati a credere. Io sono della generazione del dopoguerra e noi siamo cresciuti in questa fede. Da dove viene? Dal fatto che abbiamo vinto una guerra così terribile. Allora tutto il mondo si inchinava davanti a noi. È stato così. Sulle rocce delle cordigliere è stato scolpito un nome, Stalin. Come si spiega? Un simbolo. Il simbolo di un grande paese. Ecco la risposta alla sua domanda. Perché sapevamo e tacevamo? Perché non siamo scesi in piazza a protestare? Ci siamo limitati a promemoria, ai resoconti, alle dichiarazioni scritte. Ma abbiamo taciuto e obbedito senza fiatare agli ordini perché c'era la disciplina di partito. Io sono comunista. Non ricordo che qualcuno dei dipendenti del nostro istituto si sia mai rifiutato di andare nella zona. Non per la paura di dover restituire la tessera del partito, ma per fede, anzitutto per fede. Quella di vivere in una società bella e giusta, dove l'uomo è il valore supremo e la misura di tutte le cose. Per molti in seguito il crollo di questa fede si è concluso con l'infarto. O il suicidio, con una pallottola nel cuore, come per l'accademico Legasov. Perché quando perdi la fede, quando ne resti privo, da compartecipe diventi complice e non hai nessuna giustificazione. Io la vedo così. In un certo qual modo, un segno. Presso ogni centrale nucleare dell'ex Unione era custodito in cassaforte il piano delle misure per contenere e liquidare le conseguenze di un'avaria all'impianto. Un piano standard, segreto. Senza questo piano non si poteva ottenere l'autorizzazione alla messa in esercizio della centrale. Ed era stato elaborato, molti anni prima dell'incidente, proprio prendendo a modello la centrale di Chernobyl. Che cosa fare e come, chi è responsabile della tal procedura, dove deve trovarsi, fin nei minimi dettagli. Ed ecco che la catastrofe ha luogo proprio in quella centrale. È stata una coincidenza o qualcosa di umanamente inspiegabile? Se fossi credente, quando cerchi di dare un senso alle cose, ti senti in qualche modo un uomo religioso. Ma io sono un ingegnere, la mia fede è diversa e anche i miei simboli sono altri. Marat Filipovic Kachanov, ex ingegnere capo dell'Istituto di Energetica Nucleare dell'Accademia delle Scienze della Bielorussia.

Monologo sul fatto che nella vita ci sono cose spaventose che accadono in modo tranquillo e naturale. Comincio proprio dall'inizio. Sento dire che da qualche parte c'è stato un incidente. Non ho afferrato esattamente dove, ma è comunque lontano dalla nostra Maglioff. Poi torno da scuola mio fratello. Distribuiscono delle pastiglie a tutti i bambini. Deve essere successo veramente qualcosa, qualche grosso guaio. La festa del 1° maggio però la passiamo magnificamente. Rientriamo a casa la sera tardi e trovo la finestra della mia camera spalancata dal vento. Un dettaglio che poi mi è spesso ritornato alla mente. Io lavoravo all'ispettorato per la protezione della natura. Eravamo in attesa di disposizioni che però non arrivavano. Tra il personale dell'ispettorato non c'era quasi nessun professionista, specialmente tra i quadri dirigenti, colonnelli della riserva, vecchi funzionari di partito, in pensione o indesiderati. Gente che aveva lavorato male in altri posti e che era stata infilata da noi. Scaldavano la sedia e facevano frusciare le scartoffie. Come si erano messi in agitazione, quante chiacchiere, dopo l'intervento a Mosca del nostro scrittore bielorusso Aless Adamovich, che aveva dato fiato alle trombe. Come lo odiavano. Era una cosa irreale. Loro avevano figli e nipoti che vivevano laggiù, ma era lo scrittore e non loro a gridare al mondo «salvateci». Almeno l'istinto di autoconservazione avrebbe dovuto funzionare, invece alle riunioni di partito, nei crocchi di fumatori, un solo argomento: quegli scribacchini. Perché si mischiano in faccende che non li riguardano? Perché parlano a bambera? Ci sono direttive precise, esiste un principio di subordinazione. E poi cosa ci capisce quello? È forse un fisico? C'è un comitato centrale? C'è un segretario generale? In quell'occasione ho veramente capito cos'era stato il 1937, come era potuto accadere. All'epoca l'idea che avevo delle centrali nucleari era assolutamente idilliaca. A scuola, all'istituto, ci avevano insegnato che erano delle favolose fabbriche dove si produceva l'energia partendo da niente, nelle quali persone in camice bianco sedevano ai quadri di comando e premevano dei pulsanti. Chernobyl è saltata in aria su uno sfondo di assoluta impreparazione delle coscienze, con in più l'assenza di qualsiasi informazione, in mezzo a montagne di documenti con l'indicazione segretissimo. Mantenere segrete le informazioni sull'incidente, mantenere segrete le informazioni sui risultati delle cure mediche, mantenere segrete le informazioni sul livello di radiazione del personale che ha partecipato alla liquidazione. Circolavano le voci più disparate. Qualcuno aveva letto sui giornali, qualcuno aveva sentito, a qualcuno avevano detto. C'era anche chi ascoltava le radio occidentali, allora erano le uniche a dire quali compressi assumere e in che modo. Ma per lo più la gente pensava: in realtà i nostri nemici sono ben contenti, ma noi li deluderemo, da noi è tutto a posto. E il 9 maggio i veterani sfileranno come sempre la parata. Come poi si è saputo, perfino quelli che avevano spento l'incendio del reattore disponevano solo di notizie vaghe. Avevano detto loro: sembra che sia pericoloso prendere in mano la grafite. Sembra.

A un certo punto è comparsa in città una matta. Andava per il mercato e diceva: «Io la radiazione l'ho vista, è tutta blu e lucente». La gente ha smesso di comprare latte e ricotta al mercato. Una vecchietta cercava di vendere del latte, ma nessuno lo voleva. «Non abbiate paura», implorava i compratori. «La mucca non la porto nei campi. Le porto io l'erba ogni giorno». Durante una trasferta fuori città, ho visto balenare sul ciglio della strada due strani spaventapasseri. Una vacca, completamente fasciata in un telo di plastica che brucava l'erba, e accanto una vecchia contadina, anche lei avvolta nella plastica. Non sapevo se ridere o se piangere. A un certo punto siamo stati mandati in giro anche noi a effettuare dei controlli. Mi hanno inviata in un'azienda di disboscamento. Ai legnaioli non era stata comunicata nessuna diminuzione delle commesse di legname. Il piano di forniture era rimasto invariato. Al deposito abbiamo messo in funzione l'apparecchio che comincia a fornirci le rilevazioni più strane. Fatto passare sulle tavole ci dà dei valori normali, ma accanto a una catasta di ramazze pronte si blocca al massimo della scala. Da dove vengono quelle ramazze? Da Krasnopol e, come si chiarirà successivamente, è il distretto più contaminato di tutta la nostra provincia di Maglev. È l'ultima partita rimasta, tutto il resto l'abbiamo spedito. E adesso chi le trova più? C'era ancora qualcosa che volevo dire, qualcosa che mi sembrava importante. Ah, mi sono ricordata. Sicché, Chernobyl. E a un tratto un sentimento nuovo, insolito. Ognuno di noi ha una propria vita che è solo sua. Prima di allora non ne avevamo sentito il bisogno. È in questa circostanza che la gente ha cominciato a riflettere su quello che mangiava e che dava da mangiare ai figli, su che cosa fosse pericoloso per la salute e che cosa no, se convenisse o meno trasferirsi da un'altra parte. Ognuno doveva prendere una decisione. E invece, prima di allora, come eravamo abituati a vivere? Insieme a tutto il villaggio, tutta la comunità rurale. Eravamo dei sovietici, avevamo uno spirito comunitario. Io, ad esempio, ero una donna sovietica, molto sovietica. Quando studiavo all'istituto, ogni estate andavo a lavorare in un distaccamento comunista studentesco. C'era tutto un movimento giovanile che si chiamava in questo modo, distaccamenti comunisti studenteschi. Lavoravamo tutta l'estate e i soldi guadagnati venivano trasferiti a qualche partito comunista dell'America Latina. Quelli del nostro reparto, in particolare, andavano all'Uruguay. Siamo cambiati. Tutto è cambiato. Bisogna sforzarsi molto per capire. E in più c'è anche questa nostra difficoltà a prendere autonomamente delle decisioni. Sono una biologa, il mio lavoro di diploma trattava il comportamento delle vespe. Ho passato 2 mesi di fila su un'isola deserta in mezzo al fiume. Il mio nido di vespe era lì. Mi avevano accettata nella loro famiglia dopo avermi studiato per una settimana. Normalmente tengono a distanza chiunque, ad almeno 3 metri, ma io già dopo una settimana potevo avvicinarmi fino a 10 centimetri. Davo loro da mangiare della marmellata da un fiammifero, direttamente nel favo. «Non distruggete mai i formicai, sono una buona forma di vita diversa dalla nostra», era il motto preferito del nostro professore. Il nido di vespe è legato a tutto quello che c'è intorno e gradualmente divento anch'io parte dell'ambiente. Arriva di corsa un topolino e si siede sul bordo di una delle mie scarpe da ginnastica. È selvatico, vive nella foresta, perché ormai anche lui mi percepisce come un elemento del paesaggio. Ero già lì il giorno prima, oggi c'ero, mi avrebbe trovata anche il giorno dopo. Dopo, Chernobyl. A una mostra di disegni infantili. Una cicogna che in primavera cammina in un campo tutto nero, con la didascalia. Nessuno ha detto niente alla cicogna. Erano anche i miei sentimenti, ma avevo il mio lavoro. Percorrevamo in lungo e in largo la regione, prelevavamo dei campioni d'acqua, dei campioni di terra e li portavamo a Minsk. Le nostre ragazze brontolavano, belli caldi i nostri involtini. Viaggiavamo in macchina, senza protezione di sorta né tute speciali. Noi davanti e sui sedili posteriori, proprio dietro le nostre schiene, i campioni che scintillavano. Redigevamo gli atti relativi all'interramento dello strato radioattivo rimosso. Seppellivamo la terra nella terra, un'occupazione piuttosto bizzarra. In base alle istruzioni, l'interramento doveva essere preceduto da una prospezione geologica per accertarsi che le acque sotterranee si trovassero ad almeno 4 o meglio 6 metri dalla superficie e che lo scavo ne restasse sufficientemente distante.
Bisognava anche stendere preventivamente un telo di plastica che coprisse il fondo e i lati della fossa. Questo dicevano le istruzioni. Ma tradotte nella vita, naturalmente, le cose andavano in tutt'altro modo, come sempre. Per cominciare, di solito, nessuna prospezione geologica. Col dito si indicava un dato punto e si diceva «scaviamo qui». L'addetto all'escavatrice ci dava sotto. «A che profondità è arrivato?» «Ma che diavolo ne so? Non appena ho visto dell'acqua mi sono fermato». Si buttava la roba direttamente nella falda freatica. Si usa dire «popolo santo, governo criminale». Le dirò poi che cosa penso in proposito del nostro popolo e di me stessa. La mia missione più impegnativa si è svolta nel distretto di Krasnopol, già gliel'ho detto, proprio il più colpito. Per impedire che i nuclidi radioattivi passassero dai campi nei fiumi, bisognava anche qui attenersi a certe istruzioni: scavare un doppio solco, a un certo intervallo un altro doppio solco e così via. Dovevo controllare tutti i piccoli corsi d'acqua della zona, percorrendone le sponde. Ho raggiunto il capoluogo di distretto con un autobus di linea, ma per continuare naturalmente mi serviva una macchina. Vado dal presidente del comitato esecutivo distrettuale. Il presidente è nel suo ufficio e si stringe la testa tra le mani. Nessuno ha annullato il piano di produzione, nessuno ha modificato la rotazione delle colture. Se prima seminavano piselli, continuano a seminare piselli, pur sapendo che questi, come tutte le leguminose, sono gli ortaggi che accumulano più radiazioni. In certi posti ci sono 40 curie e più. Ha ben altro a cui pensare lui. I bambini dei giardini d'infanzia sono abbandonati a loro stessi. Il personale di cucina e le assistenti se la sono squagliata. I bambini hanno fame. Per una qualsiasi operazione d'urgenza, un appendicite, bisogna portare il paziente in ambulanza fino al distretto vicino. 60 chilometri su una strada ondulata come un asse da bucato. Tutti i chirurghi della città se ne sono andati. Ma quale macchina? Ma quali doppi solchi? Ha ben altro a cui pensare. Allora mi sono rivolta ai militari. Ragazzi giovani, hanno lavorato laggiù anche per 6 mesi. Adesso sono terribilmente malati. Mi hanno messo a disposizione un blindato con equipaggio, un BTR, anzi no, un BRDM, loro la chiamavano Berdemka, un veicolo blindato di ricognizione con tanto di mitragliatrice. Ma è rimasto il rimpianto di non aver fatto neanche una foto seduta sulla corazza. Di nuovo, il romanticismo. Il sottufficiale che era al comando dell'automezzo continuava a mettersi in contatto con la base. «Falco, Falco, continuiamo il lavoro!» Andavamo. Le strade erano quelle nostre, solite. Le foreste le stesse, nostre. E noi eravamo su un veicolo da combattimento. C'erano donne in piedi accanto alle palizzate delle loro case. Non si muovevano e piangevano. L'ultima volta che avevo visto veicoli del genere in giro per la campagna era stato durante l'ultima guerra. E adesso avevano il terrore che si ricominciasse da capo. In base alle istruzioni, per lo scavo di quei solchi si dovevano impiegare dei trattori muniti di cabine con chiusura ermetica per proteggere il manovratore dalle radiazioni. Ho visto un trattore di quel tipo e la cabina era effettivamente ermetica. Il trattore era in sosta e il trattorista, disteso nell'erba, riposava. Ma è impazzito, non gli hanno detto niente. Come no? Tant'è che mi sono messo il giubbotto sotto la testa. La gente non si rendeva conto. Li avevano sempre spaventati con la prospettiva di una guerra nucleare, li avevano preparati a questa eventualità, ma non a Chernobyl. Sono luoghi di straordinaria bellezza. La foresta si è preservata intatta, senza rimboschimenti. Una foresta antica, attraversata da piccoli fiumi serpeggianti, con l'acqua colore del tè chiaro, limpida, l'erba verde. I richiami della gente l'un l'altro per non perdersi. Per loro passeggiare nella foresta è naturale come uscire la mattina nel proprio giardino. Ma tu sai già che è tutto avvelenato. Abbiamo incontrato una vecchia contadina. Figlioli, ma il buon latte della mia mucca lo posso bere? Noi restiamo in silenzio, con gli occhi bassi. I nostri ordini sono di raccogliere i dati e di evitare il più possibile di avere contatti con la popolazione. È stato il sottufficiale a risolvere la situazione. Nonnina, quanti anni ha? Sono già più di 80 e forse anche molti di più. I miei documenti sono andati persi durante la guerra. Allora beva pure. Fra tutti, i campagnoli sono quelli che fanno più pena. Sono delle vittime innocenti, come bambini. Perché non è stato il contadino a inventare Chernobyl.
Egli aveva con la natura relazioni di tutt'altro tipo, di confidenza, non di rapina, come 100 anni e come 1000 anni prima, secondo la divina provvidenza. E loro, non potendosi capacitare dell'accaduto, si sono affidati fiduciosamente agli scienziati, a qualsiasi uomo purché istruito, come fosse stato il prete, e si sono sentiti ripetere in continuazione: va tutto bene, non c'è da aver paura, lavatevi solo bene le mani prima di mettervi a tavola. Ho capito, non subito, ma dopo qualche anno, che abbiamo tutti quanti partecipato a un crimine, a una congiura. Lei non si immagina nemmeno in quali quantità ritornasse fuori dalla zona tutto quello che vi veniva convogliato come compensazione agli abitanti. Caffè, carne in scatola, prosciutto, arance, a cassette, a furgoni. A quel tempo si trattava di prodotti introvabili nel paese. E si sono arricchiti in parecchi. Commercianti locali, controllori d'ogni tipo, piccoli e medi funzionari. L'uomo si è rivelato peggiore di quanto credevo. E io stessa, anch'io peggiore. Ora di me so questo. Naturalmente lo ammetto. Ormai è importante anche solo per me stessa. Beh, ci vuole un altro esempio. Un kolkhoz comprende, diciamo, 5 villaggi. 3 sono puliti e 2 sono sporchi. Le distanze non sono grandi, non più di 2 o 3 chilometri tra un villaggio e l'altro. Agli abitanti dei 2 villaggi sporchi pagano delle indennità, agli altri 3 no. In uno dei villaggi puliti decidono di costruire un'azienda zootecnica. Dicono che si procureranno dei foraggi non contaminati. Ma dove li andranno a prendere? Il vento trasporta le polveri da un campo all'altro. La terra è sempre quella. Per costruire l'azienda di allevamento ci vogliono delle autorizzazioni. La commissione le firma. Anch'io ne faccio parte. E come tutti gli altri so perfettamente che non si dovrebbe firmare, che è da criminali. In definitiva mi sono trovata anch'io una giustificazione. Il problema dei foraggi puliti non rientrava nelle competenze dell'ispettore per la protezione della natura. Ognuno trovava una qualche scusa, una spiegazione del proprio operato. Ho fatto anch'io questa esperienza. E in generale, ho capito che nella vita ci sono cose spaventose che accadono in modo tranquillo e naturale. Zoya Danilovna Bruk, ispettore per la protezione della natura.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Igor Stravinsky. Scherzo fantastico per orchestra, opera 3. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Pierre Boulez.